0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Dio creò il battito del cuore e vedendo che il suo ritmo era costante e alla lunga noioso, pensò bene di creare anche l'amore.

Successi appassionanti. Una emozione unica. Canzoni d'amore con dimensione.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: L'amore è l'occasione unica di maturare, di prendere forma, di diventare in se stessi un mondo.

Successi appassionanti. Un'emozione unica. Canzoni d'amore con dimensione suono soft. Troppo

0: Canzoni d'amore, dimensione suono soft.
1: Pioggia e sole,

manchi, nei tuoi sguardi e in quel sorriso.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: La prima volta che ti vidi, decisi che dovevi entrare a far parte del mio mondo, per cambiare ciò che era la mia esistenza ed iniziarla a chiamare vita.

Successi appassionanti. Una emozione unica. Canzoni d'amore con dimensione

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Alla fine ti amo, anche quando litighiamo.

0: Bentrovati all'appuntamento con Branco e le Stelle. È giovedì 27 di agosto del 2026. Io vi auguro felicità, in modo particolare naturalmente al segno della Vergine, amici dell'Ariete. La luna alle vostre spalle, dodicesima casa, cambia, diventa piena, molto forte quindi, e anche, se mi consentite, pazza. Voi prestate attenzione al vostro mondo privato, intimo, alla famiglia, al mondo nascosto, oppure che voi credete che nessuno vede questo mondo, che nessuno conosce. Toro, convocazioni urgenti oggi per il segno del Toro, ripeto, convocazioni urgenti. Gemelli, la tentazione di tenere i vostri piedi in due situazioni diverse, anche nella vita amorosa. Invece questa luna è una grande traditrice, vi tradisce. Cancro, siete in grado di sorprendere gli altri, parlo del vostro lavoro, con le vostre idee. Allora prendete iniziativa. Leone, viaggiamo, Leone, cerchiamo di andare avanti, cerchiamo di far vedere a chi siamo veramente e soprattutto cerchiamo di dimostrare alle persone vicine quanto li amiamo. Vergine, luna piena in Pesci, l'ultima volta è successa un anno fa naturalmente, ed era esattamente il 7 settembre del 2025. Ricordate forse intorno a quella data dove siete stati, con chi e come è andata? Poi capirete molte cose anche di questa luna. Amici della Bilancia, vi abbraccio con affetto. Non c'è la salute, ecco, questa è la verità. Sicuramente noi stiamo tutti bene, però bisogna vedere anche nel mondo cosa succede, ragazzi miei, perché non è che l'Italia è un'isola felice, eh? Guardate per esempio solo quello che succede in Spagna in questo momento, altro che salute qui. Allora vado allo Scorpione. Mi piace questo vostro atteggiamento di non pretendere troppo subito in amore. Vedremo, sarà quel che sarà, no? Sarà quel che sarà quando arriva nel segno Venere, esattamente il 10 di settembre. Potreste per esempio dedicare quel giorno al matrimonio, se vi dovete ancora sposare. Vado al Sagittario. Che facciamo? È tempesta anche nel vostro intimo. Passerà, passerà. Capricorno, e io vorrei tanto che le mie belle ascoltatrici del Capricorno fossero stregate dalla luna questa sera, la sera seguente, naturalmente da un bell'uomo che sia degno di lei e di voi. Acquario, l'amore no, vive per voi con quella Venere, non avete complessi, e conturbante il vostro sex appeal. Non lo so, mi dispiace di non avere 50 anni di meno, perché sicuramente vi avrei fatto la corte. Ed infine previsioni per i Pesci. Vi chiedo, ricordate forse voi dei Pesci cosa è successo il 7 settembre 2025? La domanda è pertinente, perché quel giorno c'era la luna piena e tante volte quello che succedeva allora oggi può avere un qualche significato diverso. È stata per me una grande gioia amici ascoltatori, vi ho dato, credo, veramente, non credo, sono convinto, le previsioni perfette, seguendo ogni stella, passo dopo passo. Tuttavia, io sono come Charles Bukowski, pensiero delle stelle. Ma guarda, se dovessi rinascere nella mia prossima vita, voglio essere un gatto per dormire 20 ore al giorno e aspettare che qualcuno mi porti da mangiare. Auguri.
1: Tutta la notte, canzoni d'amore.

così com'è finito il mio, senza una ragione né motivo, senza niente. Ti senti un nodo nella gola, ti senti un buco nello stomaco, ti senti vuoto nella testa e non capisci niente. E non ti basta più un amico, e non ti basta più distrarti,

Se potessi ragionarci sopra, saprei perfettamente che domani sarà diverso. Lei non sarà più lei, io non sarò lo stesso uomo. Magari l'avrò già dimenticata. Magari, se potessi ragionarci sopra.

0: Giovedì 27 agosto del 2026, rieccoci puntualissimi sulla radio del benessere Dimensione Suono Soft. Ancora buongiorno e buon proseguimento d'estate da parte mia, Silvia Giansanti. Arriveremo fino alle 9, dritti dritti a quell'ora. La chiesa ricorda Santa Monica. Allora, tra i nati oggi abbiamo Tom Ford nel 1961, Pasquale Petrolo, cioè Lillo, no? Di Lillo e Greg nel 62. E poi nel 1955, cosa curiosa, nacque anche il Guinness dei primati. Chissà, c'entreremo magari per le ore di radio effettuate dal 1984 fino ad oggi, non lo so. Il 27 agosto del 1979 Fabrizio De André venne rapito in Sardegna insieme alla compagna Dori Ghezzi, e ce lo ricordiamo quel momento molto particolare. E adesso l'aforisma d'amore, facciamo interpretare grandi voci del cinema.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
2: Noi ci innamoriamo non quando troviamo una persona perfetta, ma quando arriviamo a considerare perfetta una persona imperfetta.

pianoforte, violino, batteria e lo stile inconfondibile di Achille Lauro. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: tonight.
1: Ma sì, siamo giovani di sana e robusta costituzione, come si suol dire. We are young, siamo pronti ad affrontare questa mattinata su Dimensione Suono Soft. Tra poco il meteo.
2: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft, la musica che ami. Scelta da te.
3: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina.
4: Ma no! Da Autorigol di Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
5: Anticipo zero?
4: Zero! Da Autorigol di Volkswagen Milano la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più! Ad agosto hai 3.000 euro di ecobonus Autorigol su tutta la gamma Volkswagen. Cosa aspetti?
6: Autorigoldi
7: a Milano dal 1906.
8: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da 3 generazioni. Installiamo finestre, porte e zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posti in opera garantiti per 10 anni. Clicca lagelosiadelserramento.it.
9: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
10: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
9: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
10: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
9: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Cormano, via dei Giovi 158 e a Bresso, via Vittorio Veneto 5.
10: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
11: Il diploma non deve essere un traguardo, ma un punto di partenza. L'Istituto Grimaldi di Meda, da oltre 50 anni, aiuta persone di ogni età a recuperare gli anni scolastici persi e a diplomarsi con serenità con corsi diurni e serali. Informati allo 0362 71 765 e su istitutogrimaldi.it.
12: Da un'intuizione nasce un colore. Da un colore una linea. Da una linea delle forme. Da queste forme, lei. Nuova Hyundai Tucson Dark Line. Lasciati conquistare dalla griglia cromata nera, eleganti cerchi glossy grey, tetto e specchietti a contrasto. Vieni a trovarci. Scoprila da G-Villa, a Monza in Viale Sicilia 104. www.

0: www.radioticino.com.
1: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
2: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45. TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
3: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
4: Con Dimensione Suono Soft. Il tempo in città.
5: Ulteriore espansione del promontorio anticiclonico africano sul bacino del Mediterraneo, con un'ondata di caldo che coinvolge il centro-sud, temperature in aumento anche al nord, ma tra Piemonte e Lombardia avremo comunque della variabilità, qualche annuvolamento a tratti diffuso in Piemonte a ridosso delle Alpi, possibilità di qualche locale piovasco sui settori montuosi tra pomeriggio e sera. Temperature in aumento ma senza eccessi, massime fino a 31-33 gradi in pianura in città, Milano e Torino. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.

0: L'intenso giovedì mattina da trascorrere sulla radio del benessere Dimensione Suono Soft. C'è il lusso di fare le cose senza motivo nella vita. Anche a te capita di sentirti in dovere di dover giustificare le tue azioni? Ah, quello sempre. Ogni azione deve avere uno scopo, ogni scelta una motivazione, ogni piacere una funzione. Ci alleniamo per stare in forma, leggiamo per imparare, viaggiamo per ricaricarci. Persino il riposo deve essere produttivo, rigenerante, ottimizzato, misurato. La soluzione è una piccola, irriverente giornata che sovverte tutto questo. Si chiama la giornata del perché no, un invito disarmante nella sua semplicità. Fai qualcosa oggi senza nessun motivo particolare, non so, prendi una strada diversa dal solito. Io l'ho fatto, è emozionante, devo dire. Cuoci una torta senza che sia compleanno di nessuno, scrivi una lettera a mano a un amico lontano, siediti in un parco a guardare le nuvole. E la psicologia positiva ha un nome per questo tipo di comportamento. Sono praticamente dei gesti gentili non programmati, non richiesti né motivati. Gli studi mostrano che chi li compie regolarmente riporta livelli più alti di felicità soggettiva rispetto a chi agisce solo in risposta a obblighi sociali. E c'è qualcosa di profondamente liberatorio nell'agire senza calcolo. È il terreno dove vivono la creatività e la gioia pura. I bambini lo sanno istintivamente, mentre gli adulti lo dimenticano e poi lo ritrovano, a volte proprio in un giorno di fine agosto, con la luce che inizia a cambiare. Oggi fai qualcosa soltanto perché ti va. Se ti è piaciuto questo contenuto lo puoi trovare su dimensionisuonosoft.it con altre notizie green, ricette e curiosità legate al tuo benessere e al tuo relax.
1: Dimensione Suono Soft.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft, Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.
1: Tu, quell'espressione malinconica.

0: Stanno per arrivare puntualmente le ultime notizie dalla redazione di Dimensione Suono Soft.
1: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Da Motor Company, a Busto e da oggi anche a Varese in Viale Belforte 235.
4: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene. Ora puoi spendere la metà. Ad agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
5: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
6: Buongiorno da Francesco Di Bruno, il PR 38enne accusato della violenza sulla studentessa 19enne fuori dall'Hollywood a Milano nega le accuse. Dopo l'arresto, la ragazza era consenziente, ha detto, la difesa ha chiesto la revoca dei domiciliari. Arrestato a Tarragona in Catalogna il mago delle evasioni Thomas Taulant, il 42enne latitante albanese, il 7 dicembre 2025 era fuggito dal carcere di massima sicurezza di Opera calandosi con le lenzuola annodate dopo aver segato le sbarre della cella. Un elicottero ultraleggero è finito contro i cavi elettrici sopra un lago artificiale in Piemonte, in Ossola, due le vittime, una è una donna milanese di 63 anni, compagna del fratello del pilota. Europei di volley, le azzurre fanno 5 su 5, vittoria per 3-1 anche contro la Francia e passaggio agli ottavi da prime del girone. Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera ieri al decreto carburanti, prorogato il taglio delle accise sul diesel fino al 5 settembre. Alluvione tra Tibet e Nepal, ha salito a 165 il bilancio provvisorio dei morti, oltre 1000 i dispersi, tra cui 579 turisti, 466 quelli stranieri di 28 paesi diversi. Ed è tutto, le news tornano tra un'ora.
0: Si torna dopo l'appuntamento con le ultime notizie. Buongiorno da Silvia Giansanti, buon giovedì 27 agosto e siamo proiettati verso gli appuntamenti settembrini. Ad esempio, eccone uno particolare di rilievo. Venerdì 18 settembre i giardini Indro Montanelli in via Palestro 14 accolgono la Pigiama Run, la corsa non competitiva in pigiama a sostegno di LILT, cioè la Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Il mese di settembre infatti è dedicato al Gold Ribbon, ovvero sia la lotta contro i tumori pediatrici. Ogni iscrizione alla Pigiama Run permette di sostenere le attività a sostegno dei più piccoli e ragazzi malati di tumore e delle loro famiglie. I partecipanti correranno indossando il pigiama più originale, stravagante o colorato. Dalle ore 18 i giardini Indro Montanelli si trasformeranno quindi in un vero e proprio quartier generale del divertimento, con una grande festa e un villaggio pieno di sorprese. Ma torneremo a parlare di questo evento. Intanto la Aforisma d'amore incombe con le grandi voci del cinema, la super interpretazione delle parole che fanno innamorare e poi Angie, Rolling Stones, anni 70.
5: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
2: Un silenzio assordante. Il tempo si ferma senza parole, senza il tuo mondo. Ancora silenzio. Scappo, mi volto indietro. La strada è deserta. Un bacio è una carezza dolce per te.

0: una delle canzoni simbolo della carriera di Susan Vega, Luca, My Name is Luca, su Dimensione Suono Soft. Attenzione, perché nel prossimo appuntamento Good Life si parla di truffe.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Guardi, io di esclusivo me ne intendo. Agosto al mare tra barca, hotel e cene stellate.
4: Bello, però anche a Milano abbiamo le offerte esclusive di agosto di Auto Rigol di Skoda Milano.
3: E sarebbero?
4: Skoda Fabia e Kamiq in pronta consegna a tasso zero con anticipo 4.000 euro e rate da 85 euro al mese. TAN 0%, TAG 1,04%.
3: Esclusivamente ad agosto?
4: Sì, con 1.000 euro di extra bonus summer e 2.500 euro di eco incentivo Auto Rigol di Skoda Milano.
3: Le mie vacanze di colpo sembrano quasi normali.
4: L'agosto più esclusivo è nelle offerte di Autorigoldi Skoda Milano.
5: Autorigoldi! A Milano dal 1906.
6: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene. Ora puoi spendere la metà. Agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
7: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
8: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
9: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
10: Da sabato 29 agosto c'è il fuori tutto da DF Sport Specialist a Cesano Boscone. Sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Da DF Sport Specialist a Cesano Boscone ci sono sconti da urlo. Il fuori tutto è solo da DF Sport Specialist in via Benedetto Croce 9, Cesano Boscone, per pochi giorni.
11: Ad agosto è tutto chiuso.
12: Non proprio.
11: Il concessionario?
12: Parisi Group è aperto.
11: Davvero?
10: Ad agosto ti aspettiamo nella nostra sede Ricinisello Balsamo. Se stai cercando un'auto nuova, usata o chilometri zero, è il momento giusto per passare a trovarci.
11: Quindi siete aperti?
10: Sì, tutto il mese di agosto nella nostra sede Ricinisello Balsamo.
13: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
14: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
15: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
14: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
15: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
14: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Cenisio 78 e viale Lunigiana 15.
15: Info 338 22 98 731 e comprooro.it.
16: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
17: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
18: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
19: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
18: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
19: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
18: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
19: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristoranteterraferma.it.
1: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
20: Ulteriore espansione del promontorio anticiclonico africano sul bacino del Mediterraneo, con un'ondata di caldo che coinvolge il centro-sud, temperature in aumento anche al nord, ma tra Piemonte e Lombardia avremo comunque della variabilità, qualche annuvolamento a tratti diffuso in Piemonte a ridosso delle Alpi, possibilità di qualche locale piovasco sui settori montuosi tra pomeriggio e sera. Temperature in aumento ma senza eccessi, massime fino a 31-33 gradi in pianura in città, Milano e Torino. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: chitarra, pianoforte e lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzani.
1: È andata così, come nei film, è un colpo di scena che cambia la storia.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: qui l'appuntamento Good Life. Questa mattina tocchiamo qui su Dimensione Suono Soft un argomento un po' delicato, quello delle truffe. Con l'estate e il relativo spopolamento delle città sono tornate le truffe a domicilio a farsi sentire, soprattutto in testa alla classifica per quest'estate 2026 c'è la figura classica della arrotino annunciata dal megafono per le strade della città, no? È arrivato l'arrotino, arroto forbici e coltelli, e viene usata come pretesto. Servizio di affilatura, riparazione offerti veramente a pochi euro, però al lavoro concluso si trasformano in richieste di centinaia di euro tramite intimidazione. Ha fatto notizia infatti qualche settimana fa un anziano di 91 anni nel Comasco a cui sono stati richiesti 540 euro per affilare 3 coltelli. Certo, la cosa fa sorridere, ma non tanto quando soprattutto essere vittime poi del raggiro sono gli anziani, loro che si fidano di tutto proprio perché magari hanno vissuto un'epoca diversa rispetto a quella che stiamo vivendo noi. In parallelo sono cresciuti in quest'estate 2026 i finti tecnici delle utenze, sfruttare la buona fede delle persone per entrare in casa e poi rubare. Quindi mi raccomando, non fate entrare nessuno e soprattutto non clicchiamo mai sulle cose che ci vengono inviate sul telefono.
1: Dimensione Suono Soft.

un viaggio assurdo è immenso tutto.

si vola. Io quel dì mi trovai, per esempio, quasi sperso in quel letto.

0: Ci stiamo per collegare nuovamente con la redazione giornalistica di Dimensione Suono Soft per le news.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
1: Dal lunedì 31 agosto alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
3: Dice il saggio, la perfezione non è di questo mondo.
4: Dice Fiorentini, a parte i fiocchi d'avena a colazione, fonte di fibre e proteine. Cosa ne dice il saggio?
5: Scusa, sto facendo colazione.
6: Ci vuole Fiorentini.
7: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
8: Voce generata in AI. Disegna la tua strada con nuova Kia Stonic. I crossover dal design completamente rinnovato, perfetto per la città e per andare oltre. Adesso con ancora più tecnologia. Scoprila in tutte le concessionarie.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Ti aspettiamo da Clerici Auto, in provincia di Como, Varese, Milano e Monza. Clericiauto.it.
11: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
12: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
11: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
12: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
11: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
12: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
13: Buongiorno da Francesco Di Bruno. La GIP ha disposto i domiciliari per Tony Boy per la detenzione di una pistola con matricola brasa, ma non per l'accusa di spaccio di droga, ritenuta coerente la versione dell'uso personale. La particolarità è che il trapper dovrà scontare i domiciliari a casa dei genitori, ritenuto un contesto più sicuro. Quattro evasioni tra Belgio e Italia, l'ultima dal carcere di Opera nel dicembre 2025, arrestato a Tarragona in Catalogna il 42enne latitante albanese Thomas Taulant. Un elicottero ultraleggero è finito ieri contro i cavi elettrici sopra un lago artificiale in Piemonte, in Ossola, due le vittime, una è una donna milanese di 63 anni, compagna del fratello del pilota. Europei di volley, le azzurre fanno 5 su 5, vittoria per 3-1 contro la Francia e passaggio agli ottavi da prime del girone. Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al decreto carburanti, prorogato il taglio delle accise sul diesel fino al 5 settembre. L'alluvione tra Tibet e Nepal, il bilancio provvisorio è salito a 165 morti, oltre 1000 dispersi, tra cui 466 turisti stranieri di 28 paesi diversi. Ed è tutto, le news. Torno tra un'ora.
0: Si torna dopo l'appuntamento con le ultime notizie. Buongiorno dalla radio del benessere Dimensione Suono Soft. Ancora buone vacanze e buon risveglio a chi deve andare al lavoro. Intanto diamo una bellissima anticipazione, perché dal 24 settembre al 31 gennaio Palazzo Reale di Milano, in piazza del Duomo 12, ospiterà Dalì e la moda, un viaggio inedito nell'universo di Salvatore Dalì tra surrealismo, identità e immaginario contemporaneo. L'esibizione è un percorso tra arte e moda dove immaginazione, identità e desiderio si fondono in un unico linguaggio visivo, con oltre 200 opere e documenti tra dipinti, disegni, fotografie, abiti e gioielli. La mostra andrà a esplorare il legame tra l'artista catalano e il mondo della moda, rivelando una dimensione straordinariamente fertile della sua ricerca. Nell'opera di Dalì ricorre un ricco immaginario simbolico legato all'universo fashion. Scarpe, abiti, giacche, guanti e gioielli diventano elementi chiave del suo linguaggio surrealista. E allora, appuntamento dal 24 settembre, ma ne parleremo di nuovo perché merita questa mostra. Adesso c'è l'aforisma d'amore, ci sono le grandi voci del cinema che danno il meglio e poi si riparte con la musica di Whitney Houston.
8: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
14: Se infelice è l'innamorato che invoca baci di cui non sa il sapore, mille volte più infelice è chi questo sapore gustò appena e poi gli fu negato.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft, Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: personaggio che si è fatto notare alla grande, direi. Max Gazzè, Il solito sesso, dal 2008 su Dimensione Suono Soft. Tra poco Branco.
1: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere.
2: Ad agosto è tutto chiuso.
3: Non proprio.
2: Il concessionario?
3: Parisi Group è aperto.
2: Davvero?
4: Ad agosto ti aspettiamo nella nostra sede Ricinisello Balsamo. Se stai cercando un'auto nuova, usata o chilometri zero, è il momento giusto per passare a trovarci.
2: Quindi siete aperti?
4: Sì, tutto il mese di agosto nella nostra sede Ricinisello Balsamo.
5: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
6: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
7: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
6: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
7: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
6: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano, via Daniele Ranzoni 5 e via Domenico Mille Lire 21.
7: Info 338 22 98 731. E comprororodoro.it.
8: Giochi e vestiti dappertutto. Questa cameretta è un caos.
9: Mamma, non è un caos. È un ordine diversamente organizzato.
10: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
11: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
12: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
13: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45. TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
14: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
15: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
16: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
17: E quella lassù?
16: È la costellazione del benzinaio.
18: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
19: Da Motor Company, a Busto e da oggi anche a Varese in Viale Belforte 235.
20: Chiudi gli occhi, ascolta il mare. Senti nella freschezza.
21: Al ristorante Terraferma. Il pesce crudo è emozione pura.
22: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
21: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
22: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
21: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
23: Da sabato 29 agosto c'è il fuori tutto da DF Sport Specialist a Cesano Boscone. Sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Da DF Sport Specialist a Cesano Boscone ci sono sconti da urlo. Il fuori tutto è solo da DF Sport Specialist in via Benedetto Croce 9, Cesano Boscone, per pochi giorni.
16: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore e più in là c'è l'Orsa Minore.
17: E quella lassù?
16: È la costellazione del benzinaio.
18: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
24: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su Ninicar.it.
1: Dimensione Suono Soft.

0: Come dice lui, arriva Branco. Branco e le
1: stelle. Bentrovati all'appuntamento con Branco e le stelle. È giovedì 27 di agosto del 2026. Io vi auguro felicità, in modo particolare naturalmente al segno della Vergine, amici dell'Ariete. La luna alle vostre spalle, dodicesima casa, cambia, diventa piena, molto forte quindi, e anche, se mi consentite, pazza. Voi prestate attenzione al vostro mondo privato, intimo, alla famiglia, al mondo nascosto, oppure che voi credete che nessuno vede questo mondo, che nessuno conosce. Toro, convocazioni urgenti oggi per il segno del Toro, ripeto, convocazioni urgenti. Gemelli, la tentazione di tenere i vostri piedi in due situazioni diverse, anche nella vita amorosa. Invece questa luna è una grande traditrice, vi tradisce. Cancro, siete in grado di sorprendere gli altri, parlo del vostro lavoro, con le vostre idee. Allora prendete iniziativa. Leone, viaggiamo, Leone, cerchiamo di andare avanti, cerchiamo di far vedere a chi siamo veramente e soprattutto cerchiamo di dimostrare alle persone vicine quanto li amiamo. Vergine, luna piena in pesci, l'ultima volta è successa un anno fa naturalmente, ed era esattamente il 7 settembre del 2025. Ricordate forse intorno a quella data dove siete stati, con chi e com'è andata. Poi capirete molte cose anche di questa luna. Amici della Bilancia, vi abbraccio con affetto. Non c'è la salute, ecco, questa è la verità. Sicuramente noi stiamo tutti bene, però bisogna vedere anche nel mondo cosa succede, ragazzi miei. Perché non è che l'Italia è un'isola felice, eh? Guardate per esempio solo quello che succede in Spagna in questo momento. Altro che salute qui. Allora vado allo Scorpione. Mi piace questo vostro atteggiamento di non pretendere troppo subito in amore. Vedremo, sarà quel che sarà, no? Sarà quel che sarà quando arriva nel segno Venere, esattamente il 10 di settembre. Potreste per esempio dedicare quel giorno al matrimonio, se vi dovete ancora sposare. Vado al Sagittario. Che facciamo? È tempesta anche nel vostro intimo. Passerà, passerà. Capricorno. E io vorrei tanto che le mie belle ascoltatrici del Capricorno fossero stregate dalla luna questa sera, la sera seguente, naturalmente da un bell'uomo che sia degno di lei e di voi. Acquario, l'amore no, vive per voi con quella Venere. Non avete complessi, è conturbante il vostro sex appeal. Non lo so, mi dispiace di non avere 50 anni di meno, perché sicuramente vi avrei fatto la corte. Ed infine previsioni per i pesci. Vi chiedo, ricordate forse voi dei pesci cosa è successo il 7 settembre 2025? La domanda è pertinente perché quel giorno c'era la luna piena e tante volte quello che succedeva allora oggi può avere un qualche significato diverso.

è stata per me una grande gioia. Amici ascoltatori, vi ho dato, credo, veramente, non credo, sono convinto, le previsioni perfette, seguendo ogni stella, passo dopo passo. Tuttavia, io sono come Charles Bukowski, pensiero delle stelle. Ma guarda, se dovessi rinascere nella mia prossima vita, voglio essere un gatto per dormire 20 ore al giorno e aspettare che qualcuno mi porti da mangiare. Auguri.

pianoforte. Batteria. Basso. Chitarra elettrica. E la voce di Tommaso Paradiso.

0: Ci attende un altro appuntamento con le ultime notizie, tra qualche istante collegamento con la redazione di Dimensione Suono Soft.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
1: Dal lunedì 31 agosto alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
0: Benissimo, tutto quanto perfetto. Questa mattina liscio come l'olio. Siamo arrivati alla fine di queste prime 3 ore del mattino su Dimensione Suono Soft. Sta per arrivare sulla radio del benessere anche il nostro amico campano, il nostro simpatico Francesco Cavuoto, per intrattenerti nelle prossime ore. Torneremo domani alle 6 come sempre. Buon giovedì, ciao.
3: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio i grissini fagolosi Gris in Bon, gusto classico o ai cereali, 270 grammi, sono scontati del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Il ristorante Le Specialità, da oltre 10 anni, produce con grande successo la cucina per celiaci e intolleranti al lattosio, con prodotti di primissima qualità. Ristorante Le Specialità, via Pietro Calvi 29, Milano. Info 02 73 88 235. ristorantelespecialità.it.
5: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
6: Buongiorno da Francesco Di Bruno. Il costruttore Cadel, accusato di caporalato nel cantiere del nuovo consolato generale degli Stati Uniti a Milano, per dimostrare l'impegno a collaborare con la giustizia, ha messo a disposizione dell'amministratore giudiziario 21 milioni per gli operai sfruttati. Il GIP ha disposto i domiciliari per Tony Boy per la detenzione di una pistola con matricola a brasa, ma non per l'accusa di spaccio di droga, ritenuta coerente infatti la versione dell'uso personale. Il trapper dovrà scontare i domiciliari a casa dei genitori in provincia di Padova, ritenuto un contesto più sicuro. 4 evasioni tra Belgio e Italia, l'ultima dal carcere di Opera nel dicembre 2025, arrestato a Tarragona in Catalogna il 42enne latitante albanese Toma Taulanto. Calcio, questa sera il ritorno dei playoff di Conference League tra Hapoel Tel Aviv e Atalanta, si parte dallo 0-0 dell'andata a Bergamo. Alluvione tra Tibet e Nepal, il bilancio provvisorio è salito a 165 morti, oltre 1000 i dispersi, tra cui 466 turisti stranieri. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
7: Una buona mattinata da Francesco Cavuoto da Dimensione Suono Soft. Subito dopo Silvia Giansanti, che saluto, tocca a me accompagnarti per le prossime ore. Gli appuntamenti iconici della nostra mattina: Segreti in Tavola, Good Life, Travel Experience, la grande, grandissima informazione. E poi ci sono le voci del cinema, c'è la nostra playlist, c'è tutto. Sei arrivato anche tu, possiamo partire. Allora buon giovedì e si va.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
8: Vorrei essere almeno la mano che ti protegge, una cosa che non ho mai saputo fare con nessuno e che con te invece mi è naturale come il respiro.

0: L'hai cantata dall'inizio alla fine, questa Nell'aria di Marcella Bella, in questo giovedì 27 agosto. Tra poco si torna con Travel Experience, il diario di viaggio di Beppone Pellegrino.
1: Prenditi una pausa, respira. Con Dimensione Suonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'Oroscopo di Branco. Dimensione Suonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
2: Ad agosto è tutto chiuso.
3: Non proprio.
2: Il concessionario?
3: Parisi Group è aperto.
2: Davvero?
4: Ad agosto ti aspettiamo nella nostra sede Ricinisello Balsamo. Se stai cercando un'auto nuova, usata o chilometri zero, è il momento giusto per passare a trovarci.
2: Quindi siete aperti?
4: Sì, tutto il mese di agosto nella nostra sede Ricinisello Balsamo.
5: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
6: Giochi e vestiti dappertutto, questa cameretta è un caos.
7: Mamma, non è un caos, è un ordine diversamente organizzato.
5: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
7: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
4: Da sabato 29 agosto c'è il fuori tutto da DF Sport Specialist a Cesano Boscone. Sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Da DF Sport Specialist a Cesano Boscone ci sono sconti da urlo. Il fuori tutto è solo da DF Sport Specialist in via Benedetto Croce 9, Cesano Boscone, per pochi giorni.
8: Da un'intuizione nasce un colore. Da un colore una linea. Da una linea delle forme. Da queste forme lei. Nuova Hyundai Tucson Dark Line. Lasciati conquistare dalla griglia cromata nera, eleganti cerchi glossy grey, tetto e specchietti a contrasto. Vieni a trovarci. Scoprila da G-Villa a Monza in Viale Sicilia 104. www.gvilla.com.
9: Il diploma non deve essere un traguardo, ma un punto di partenza. L'Istituto Grimaldi di Meda, da oltre 50 anni, aiuta persone di ogni età a recuperare gli anni scolastici persi e a diplomarsi con serenità con corsi diurni e serali. Informati allo 0362 71 765 e su istitutogrimaldi.it.
10: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
11: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
10: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
11: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
10: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Pellegrino Rossi 44 e piazzale Istria 4.
11: Info 338 22 98 730. E comprooroDoro.it.
12: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina.
13: Ma no! Da Autorigol di Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
12: Anticipo zero?
13: Zero! Da Autorigol di Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più! Ad agosto hai 3.000 euro di ecobonus Autorigol su tutta la gamma Volkswagen. Cosa aspetti?
14: Autorigoldi!
15: A Milano dal 1906.
16: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
17: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
18: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
17: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
18: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
17: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristoranteterraferma.it.
19: Voce generata in AI. Disegna la tua strada con nuova Kia Stonic. I crossover dal design completamente rinnovato, perfetto per la città e per andare oltre. Adesso con ancora più tecnologia. Scoprila in tutte le concessionarie.
20: Kia. Movement that inspires.
21: Ti aspettiamo da Clerici Auto, in provincia di Como, Varese, Milano e Monza. Clericiauto.it.
22: Dimensione Suono Soft.
23: Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare. Che se poi penso sono un animale.

Chitarra acustica, cassa, archi e lo stile inconfondibile di Achille Lauro. Per averti ancora. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft. E ciao.

0: Gli altri siamo noi, Umberto Tozzi, Dimensione Suonosoft, la radio del benessere e la radio delle esperienze, come la Travel Experience, il diario di bordo di Beppe Pellegrino che ogni giorno ci fa scoprire un posto nuovo nel mondo. E allora scopriamo quello di oggi.
1: Travel Experience, storie di viaggi e viaggiatori con Beppe Pellegrino.
2: Ragazzi, pronti a partire? Oggi vogliamo in Uruguay, esattamente a Colonia del Sacramento. Come entrare in un racconto sussurrato, piccola, silenziosa, con l'aria di chi sa custodire tutti i suoi segreti. È una delle città più antiche dello stato uruguaiano e lo senti subito. Ogni pietra, ogni balcone sembra parlare, parla antico. La Calle de los Sospiros, la strada dei sospiri, è la più famosa. Una stradina ciotolata stretta stretta in discesa, con le case basse e i muri che sembrano tenersi insieme per miracolo. C'è chi dice che i sospiri siano quelli degli amanti oppure quelli dei condannati a morte. Io non ho sentito nulla, ho sentito soltanto il sospiro del tempo che comunque rallenta, ti dà un'impressione di calma e tranquillità. Qui non ci sono rumori forti, solo passi e vento e qualche chitarra in lontananza che suona. Puoi perderti tra caffè vintage, musei minuscoli, gatti che dormono pigramente al sole. È un posto che non urla, ti guarda e ti invita a riflettere. E quando ti siedi a bere qualcosa al tramonto, con il Rio della Plata davanti e le lanterne che si accendono, piano piano capisci che Colonia non ha bisogno di molto per stare nella tua memoria, nella memoria dei viaggiatori, perché viaggiare non solo arricchisce la mente, le dà forma. Buon viaggio!
1: Riascolta Travel Experience in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.

0: Antonello Venditti, Alta Marea, a chiudere la nostra prima ora in questo giovedì 27 agosto su Dimensione Suonosoft, la radio che ti ricarica, che ti rigenera, che ti rilassa. Tra poco l'ora delle Good Life, prima però ascoltiamo dalla nostra redazione le ultime notizie.
1: Ci vuole Fiorentini con i nuovi Super Protein.
2: Super Protein? Che sarà mai?
3: Sì e no, chips, gallette, tutti super ricchi di proteine.
2: Ideali per chi fa sport?
3: Ideali per tutti, sono super buoni.
4: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
5: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Da Motor Company, a Busto e da oggi anche a Varese in Viale Belforte 235.
8: Giochi e vestiti dappertutto, questa cameretta è un caos.
9: Mamma, non è un caos, è un ordine diversamente organizzato.
8: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
9: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
10: Sempre informati con Dimensione Suonosoft. Notizie dalla città e dal mondo.
11: Buongiorno da Francesco Di Bruno. Il costruttore CAD, l'accusato di caporalato nel cantiere del nuovo consolato generale degli Stati Uniti a Milano, per dimostrare l'impegno a collaborare con la giustizia, ha messo a disposizione dell'amministratore giudiziario 21 milioni per gli operai sfruttati. Il GIP ha disposto i domiciliari per Tony Boy per la detenzione di una pistola con matricola brasa, ma non per l'accusa di spaccio di droga. È ritenuta coerente la versione dell'uso personale. Il trapper dovrà scontare i domiciliari a casa dei genitori in provincia di Padova, ritenuto un contesto più sicuro. Il calcio, questa sera a Monte Carlo il sorteggio del gruppone di Champions League. Per quanto riguarda l'Italia, Inter in prima fascia, Roma in seconda, Napoli in terza e Como in quarta. Sempre questa sera il ritorno dei preliminari di Conference League tra Apoel, Tel Aviv e Atalanta. Si parte dallo 0-0 dell'andata. E poi l'alluvione tra Tibet e Nepal, il bilancio provvisorio è salito a 180 morti, oltre 1.300 i dispersi, tra cui 500 cittadini stranieri. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
0: E se ti dicessi che ormai il ventilatore puoi anche indossarlo, non ci credi? E va bene, allora te lo lascio scoprire tra poco all'interno delle nostre Good Life. Invece adesso scopri quest'ora fatta di musica con i Queen e Somebody to Love. E prima ancora Massimo Rossi, iconica voce del cinema, ci racconta un dolce aforisma d'amore.
12: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
13: Il sole mi illumina le giornate. La luna mi illumina le notti, ma solo tu illumini la mia vita.

batteria, tastiere, basso, archi e l'inconfondibile voce di Raff.

0: Seal, un piacere riascoltarlo nella mattinata di Dimensione Suono Soft. Tra poco ti faccio indossare un ventilatore e non pesa neanche troppo, quindi puoi metterlo al collo. Tra pochissimo, Good Life.
1: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suono Soft vivi un'esperienza unica ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con segreti in tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le stelle. E poi musica, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suono Soft. Il benessere sempre con te.
2: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
3: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45. TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
4: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
5: Da sabato 29 agosto c'è il fuori tutto da DF Sport Specialist a Cesano Boscone. Sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Da DF Sport Specialist a Cesano Boscone ci sono sconti da urlo. Il fuori tutto è solo da DF Sport Specialist in via Benedetto Croce 9, Cesano Boscone. Per pochi giorni.

0: www.gelosia.com.
1: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da 3 generazioni. Installiamo finestre, porte, zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a 0 interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca lagelosiaDelserramento.it.
2: Ad agosto è tutto chiuso.
0: Non proprio.
2: Il concessionario?
0: Parisi Group è aperto.
2: Davvero? Ad agosto ti aspettiamo nella nostra sede Ricinisello Balsamo. Se stai cercando un'auto nuova, usata o chilometri zero, è il momento giusto per passare a trovarci. Quindi siete aperti?
3: Sì, tutto il mese di agosto nella nostra sede Ricinisello Balsamo.
4: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
5: Il ristorante Le Specialità, da oltre 10 anni, produce con grande successo la cucina per celiaci e intolleranti al lattosio, con prodotti di primissima qualità. Ristorante Le Specialità, via Pietro Calvi 29, Milano. Info 02 73 88 235. Ristorantelespecialità.it.
6: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
7: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
6: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
7: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
6: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Cormano, via dei Giovi 158 e a Bresso, via Vittorio Veneto 5.
7: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
8: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene. Ora puoi spendere la metà. Ad agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
9: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche ad agosto, con Nissan Pop Summer, hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
10: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
11: Dimensione suono soft.

0: piove a giugno.
1: Per te
0: il sorriso degli umani,
1: e per te un'aranciata fresca,
0: per te lo scodinzolo dei cani,
1: e per te il colore delle foglie,
0: la forma strana delle nuvole,
1: e per te il succo delle mele,
0: e per te il rosso delle fragole.

le stelle, per te il miele e la farina, e per te il sabato nel centro, le 8 di mattina, e per te la voce dei cantanti.

Fine agosto, 35-40 gradi, sei alla fermata dell'autobus, la maglietta ha già chiesto la separazione consensuale dal tuo corpo e accanto a te passa qualcuno con una specie di cuffia appoggiata al collo, solo che musica da lì non ne esce tanta, esce aria. Si chiamano ventilatori da collo e stanno diventando sempre più popolari nelle estati bollente come questa del 2026. La forma ricorda proprio un paio di cuffie, no? Li appoggi sulle spalle e piccoli ventilatori indirizzano l'aria verso collo e viso mentre cammini, viaggi, lavori, una specie di evoluzione della tecnologia che è stata quella del vecchio ventaglio che conosciamo benissimo, che tra parentesi dopo secoli

0: continua a funzionare benissimo. E la cosa interessante è vedere come stiamo adattando anche gli oggetti quotidiani alle temperature sempre più difficili da sopportare. Le borracce termiche, no? I tessuti traspiranti, gli ombrellini anti-ultravioletti, ventilatori portatili, perfino dispositivi indossabili per rinfrescarsi. Il caldo sta cambiando e anche ovviamente il nostro design che gli va dietro. Certo, esteticamente bisogna anche accettare un po' l'idea di andare in giro con un piccolo condizionatore appeso al collo, ma quando fuori ci sono 35 gradi la dignità diventa improvvisamente un concetto molto relativo. Quindi se nei prossimi giorni ne vedi uno in giro, adesso sai cos'è finalmente. Dal ventaglio al ventilatore indossabile cambiano gli strumenti, l'obiettivo estivo ovviamente rimane meravigliosamente lo stesso: sopravvivere al caldo con un minimo di eleganza laddove possibile. Good life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

quando ormai si vola, non si può cadere più. Vedi tetti e case e grandi le periferie, e vedi quante cose

0: Vasco Rossi, Gli Angeli, a chiudere la prima metà di questa mattinata su Dimensione Suono Soft. Tra pochissimo le ultime notizie e poi inizia l'ora con Segreti in Tavola.
1: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Voce generata in AI. Disegna la tua strada con nuova Kia Stonic. I crossover dal design completamente rinnovato, perfetto per la città e per andare oltre. Adesso con ancora più tecnologia. Scoprila in tutte le concessionarie.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Ti aspettiamo da Clerici Auto, in provincia di Como, Varese, Milano e Monza. Clericiauto.it.
5: Giochi e vestiti dappertutto, questa cameretta è un caos.
6: Mamma, non è un caos, è un ordine diversamente organizzato.
5: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
6: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
7: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
8: Buongiorno da Francesco Di Bruno. Aperta un'inchiesta sull'incidente dell'elicottero leggero precipitato ieri in Valle Antrone, costato la vita a due persone, tra cui una donna milanese. Da verificare in particolare se il mezzo fosse in possesso dei permessi necessari per sorvolare al di sotto dei 500 metri in una zona sottoposta a vincoli ambientali. Due cittadini cileni di 27 e 28 anni e un cittadino peruviano 28enne trovati in possesso di re furtiva per un valore di 100.000 euro sono stati denunciati per ricettazione ma anche per porto d'armi e oggetti atti ad offendere. Il tesoretto trovato in un appartamento di via Fiuggi a Milano. Il GIP ha disposto i domiciliari a casa dei genitori per il trapper Tony Boy per la detenzione di una pistola con matricola brasa, ma non per l'accusa di spaccio di droga, ritenuta coerente la versione dell'uso personale. Calcio, le 18 a Monte Carlo per l'Inter, Roma, Napoli e Como, il sorteggio del gruppone di Champions League e sempre questa sera il ritorno dei preliminari di Conference League tra Apoel, Tel Aviv e Atalanta. Si parte dallo 0-0 dell'andata. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
0: Una buona mattinata da Francesco Cavuoto, da Dimensione Suono Soft. Questa è la radio che ti rigenera e ti ricarica. Un'ora piena zeppa di musica e un'ora piena zeppa di consigli, quelli quotidiani di Francesca Romana Barberini con i suoi segreti in tavola. Allora li ascolteremo, ma prima iniziamo con una bella sferzata di musica con i Bee Gees, More Than a Woman, e prima ancora la voce di Elena Bianca e un dolce aforisma d'amore.
9: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
10: Credo nelle sensazioni a pelle, nel colpo di fulmine, nell'istinto. Credo in tutto quello che il mio corpo sceglie prima della mia testa.

0: Luna Pop, se ci sarai, Dimensione Suono Soft, ci sarà sicuramente ad aspettarci dopo la pubblicità. Invece Francesca Barberini con i suoi consigli quotidiani, che noi amiamo chiamare segreti in tavola.
1: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere.
2: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
3: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
3: Perché? Perché? Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
6: Da un'intuizione nasce un colore. Da un colore una linea. Da una linea delle forme. Da queste forme, lei. Nuova Hyundai Tucson Dark Line. Lasciati conquistare dalla griglia cromata nera, eleganti cerchi glossy grey, tetto e specchietti a contrasto. Vieni a trovarci. Scoprila da G-Villa, a Monza in Viale Sicilia 104, www.gvilla.com.
7: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene, ora puoi spendere la metà. Ad agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
8: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
9: Scialla, c'è Skoda!
8: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
9: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
8: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto.
9: Sì!
8: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Autorigoldi! A Milano dal 1906.
11: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
12: Al ristorante Terraferma il pesce crudo è emozione pura.
11: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
12: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
11: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
12: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni ristoranteterraferma.it.
13: Da sabato 29 agosto c'è il fuori tutto da DF Sport Specialist a Cesano Boscone. Sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Da DF Sport Specialist a Cesano Boscone ci sono sconti da urlo. Il fuori tutto è solo da DF Sport Specialist, in via Benedetto Croce 9, Cesano Boscone, per pochi giorni.
14: Giochi e vestiti dappertutto. Questa cameretta è un caos.
15: Mamma, non è un caos, è un ordine diversamente organizzato.
16: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
15: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
17: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
18: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
17: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
18: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
17: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Cenisio 78 e viale Lunigiana 15.
18: Info 338 22 98 731. E comprooro.it.
19: Segreti in tavola, ogni giorno alle 11:35 e alle 17:35 su Dimensione. recensione Suono Soft.
20: Un appuntamento in collaborazione con...
21: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile. Avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
19: Dimensione Suono Soft.

0: La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.
1: La maglia del Bologna, 7 giorni su 7, pochi passaggi, molti dribbling,

0: Biagio Antonacci, Dimensione Suono Soft. Arriviamo dritti all'appuntamento con Francesca Romana Barberini e allora ascoltiamoli i suoi consigli quotidiani.
1: Segreti in tavola.
2: Ciao a tutti, benvenuti a Segreti in tavola. Buona estate, come sta andando? Ormai agosto sta avvolgendo al termine, ma magari c'è chi parte proprio in questi giorni. Dove state andando? Sapete cosa bere? Dove arrivate? Ebbene sì, stiamo facendo un bellissimo viaggio nelle regioni italiane insieme ad un amico dei Segreti in tavola, un appassionato esperto di vino, autore del libro Piacere Vino e anche anima e cuore dell'enoteca online wine.com, ovvero Maurizio Dattero. Maurizio, ciao, ben trovato.
3: Ciao Francesca, buongiorno a tutti gli ascoltatori, vacanzieri e no.
2: Esatto, stiamo dedicando queste puntate d'estate appunto alla scoperta dei segreti dei vini delle regioni italiane, perché appunto i nostri ascoltatori, come noi del resto, stiamo viaggiando in lungo e largo, quindi arriviamo magari in una regione e vorremmo sapere che cosa bere. Dove andiamo oggi?
3: Allora, oggi ho pensato di parlare di Campania e Lazio, due regioni quindi del centro Italia, centro sud, dove ci sono degli ottimi vini, sia bianchi sia rossi. In Campania i bianchi sono fantastici, secondo me sono tra i migliori bianchi che abbiamo in Italia: Falanghina, Greco e Fiano, tutti e tre veramente molto molto buoni. Poi più si va verso le zone vulcaniche più diventano interessanti, strutturati, con anche interessanti evoluzioni nel tempo. Se vogliamo restare sui rossi, chiaramente il grande protagonista della Campania è l'Aglianico, che però insomma a volte dà luogo a vini un po' eccessivi dal punto di vista alcolico, e quindi magari un consiglio per l'estate potrebbe essere di cercare un vitigno che si chiama Piedi Rosso, che non è conosciutissimo, però in qualche ristorante, in qualche enoteca un po' più attenta potremmo trovarlo. Va benissimo perché ha delle belle note anche rinfrescanti, anche speziate e anche un po' erbacee, che quindi va benissimo da bere anche fresco. Per chi invece va nel Lazio, un vino che a me piace tantissimo è il Moscato di Terracina, che già Terracina è un bellissimo posto, e si beve questo Moscato di Terracina, che ovviamente è un vino molto aromatico, quindi devono piacere questo tipo di vini, insomma molto profumati, molto ricchi. A me piace molto. Un altro vitigno bianco che si trova anche lungo la costa, sempre nella zona di Latina, è il Bellone, un bianco molto molto minerale, molto buono. Se invece non si vuole rinunciare al vino rosso, sempre restando in provincia di Latina, tra l'altro poco più a nord, nella zona di Cori, si produce un vino poco noto che però è assolutamente delizioso, si chiama Nero Buono. Ho pensato di suggerire questo perché insomma il cesanese lo conoscono già in tanti, ma è forse un pochino più invernale e estivo. Invece Nero Buono secondo me è un'ottima soluzione, si può bere tranquillamente anche d'estate a qualche grado in meno rispetto al solito.
2: Assolutamente, va bene. Due regioni che peraltro, sai, l'estate sta finendo, ma la nostra voglia di viaggiare anche alla scoperta di

0: vini, vitigni, insomma cantine rimane, quindi potrebbe essere anche un suggerimento per l'inizio dell'autunno, assolutamente.
1: Vero.
0: Maurizio, grazie, buona giornata, ci sentiamo giovedì prossimo.
1: Ci sentiamo giovedì prossimo e nel frattempo saluto tutti. Ciao,
0: l'appuntamento con Segreti in Tavola torna più tardi, io vi aspetto qui su Dimensione Suono Soft. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
2: Segreti in Tavola, un appuntamento in collaborazione con...
3: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casinavaladier.it.
2: Segreti in Tavola torna alle 17.35 su Dimensione Suono Soft.

0: Senti che carica Lucio Battisti, una donna per amico. Si chiude così la prima parte di questa mattinata. Tra poco inizia come sempre l'ora della decompressione qui su Dimensione Suonosoft, ma prima ascoltiamo le ultime notizie.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
1: Dal lunedì 31 agosto alle 11 e alle 19 su Dimensione Suonosoft.
3: Ciao patatina.
4: Ciao patatino.
3: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
4: E cioè?
3: Buona, ma non fritta.
4: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
5: Fiorentini, le gallette e gli snackini.
6: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
7: Il ristorante Le Specialità, da oltre 10 anni, produce con grande successo la cucina per celiaci e intolleranti al lattosio, con prodotti di primissima qualità. Ristorante Le Specialità, via Pietro Calvi 29 Milano. Info 02 73 88 235. Ristorantelespecialità.it.
8: Giochi e vestiti dappertutto, questa cameretta è un caos.
9: Mamma, non è un caos, è un ordine diversamente organizzato.
8: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
9: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
10: Sempre informati con Dimensione Suonosoft. Notizie dalla città e dal mondo.
11: Buongiorno da Francesco Di Bruno. Aperta un'inchiesta sull'incidente dell'elicottero leggero precipitato ieri in Valle Antrone, costato la vita a due persone, tra cui una donna milanese. Da verificare in particolare se il mezzo fosse in possesso dei permessi necessari per sorvolare al di sotto dei 500 metri, una zona sottoposta a vincoli ambientali. Due cittadini cileni di 27 e 28 anni e un cittadino peruviano 28enne trovati in possesso di refurtiva per un valore di 100.000 euro sono stati denunciati per ricettazione e porto d'armi. Il tesoretto trovato in un appartamento di via Fiuggi a Milano. Il GIP ha disposto i domiciliari a casa dei genitori per il trapper Tony Boy per la detenzione di una pistola con matricola a Brasa, ma non per l'accusa di spaccio di droga, ritenuta coerente infatti la versione dell'uso personale. Il calcio alle 18 a Monte Carlo per Inter, Roma, Napoli e Como. Ci sarà il sorteggio del gruppone di Champions League. Sempre questa sera invece il ritorno dei preliminari di Conference League tra Apoel, Tel Aviv e Atalanta. Alluvione tra Tibet e Nepal, ha salito a 270 il numero dei morti, 1300 i dispersi. Ed è tutto, le news. Torno tra un'ora.
0: Buon pomeriggio da Francesco Cavuoto da Dimensione Suonosoft. Milano è la città più cara d'Italia per il ritorno sui banchi di scuola. Secondo Federconsumatori, tra libri e materiale scolastico una famiglia può superare facilmente i 1000 euro a studente. Per i libri si va da circa 300 euro della prima media fino ai quasi 500 per il liceo classico e a questi si aggiungono in media quasi 700 euro per zaini, quaderni, astucci, cancelleria e ricambi durante l'anno. Un modo per risparmiare c'è: con i libri usati si può tagliare la spesa di quasi il 30%. Ovviamente è soltanto un consiglio, poi c'è chi ama i libri nuovi ed è giusto dare una possibilità anche ai libri nuovi. Si riparte verso un'ora fatta di musica nell'ora della decompressione. Giusto una piccola informazione, adesso invece un'ora piena zeppa di nostri successi. Ascoltiamoli insieme.
12: Parole, canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
13: Un centinaio di cuori sarebbero troppo pochi per contenere tutto il mio amore per te. Ti amo.

0: chitarra, pianoforte e lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzani.
1: È andata così, come nei film, è un colpo di scena che cambia la storia.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: take care of you. Rebecca Ferguson, Glitter and Gold, Dimensione Suono Soft nel nostro pomeriggio nella Decompression Hour. Tra pochissimo ritorniamo con la nostra playlist fatta di successi soft di ieri, di oggi, di sempre.
1: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft, la musica che ami, scelta da te. Da un'intuizione nasce un colore, da un colore una linea, da una linea delle forme, da queste forme lei. Nuova Hyundai Tucson Dark Line. Lasciati conquistare dalla griglia cromata nera, eleganti cerchi glossy grey, tetto e specchietti a contrasto. Vieni a trovarci. Scoprila da G-Villa a Monza in Viale Sicilia 104. www.gvilla.com.
2: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da 3 generazioni. Installiamo finestre, porte e zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a 0 interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca lagelosiaDelSerramento.it.
3: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene. Ora puoi spendere la metà. Ad agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
4: Da sabato 29 agosto c'è il fuori tutto da DF Sport Specialist a Cesano Boscone. Sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Da DF Sport Specialist a Cesano Boscone ci sono sconti da urlo. Il fuori tutto è solo da DF Sport Specialist in via Benedetto Croce 9, Cesano Boscone, per pochi giorni.
5: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore e più in là c'è l'Orsa Minore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
8: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
9: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
10: Ad agosto è tutto chiuso.
11: Non proprio.
10: Il concessionario?
11: Parisi Group è aperto.
10: Davvero?
12: Ad agosto ti aspettiamo nella nostra sede di Cinisello Balsamo. Se stai cercando un'auto nuova, usata o chilometri zero, è il momento giusto per passare a trovarci.
10: Quindi siete aperti?
12: Sì, tutto il mese di agosto nella nostra sede di Cinisello Balsamo.
13: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
14: Il ristorante Le Specialità, da oltre 10 anni, produce con grande successo la cucina per celiaci e intolleranti al lattosio, con prodotti di primissima qualità. Ristorante Le Specialità, via Pietro Calvi 29, Milano. Info 02 73 88 235. Ristorantelespecialità.it.
15: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
16: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
15: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
16: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
15: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
16: Info 338 22 98 731 e comprooro d'oro.it.
17: Dimensione Suono Soft.
18: Un viaggio a senso solo,

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

Phil Collins su Dimensione Suono Soft insieme a me, Francesco Gavuoto, fino alle 13, poi arriva Fabiana Sera ad accompagnarti fino alle 5 con la nostra playlist iconica, aggiungerei, con i nostri successi uno dietro l'altro senza soluzione di continuità. Intanto c'è Patti Pravo.

0: Pianoforte. Violino. Batteria. E lo stile inconfondibile di Achille Lauro.
1: Perdutamente siamo in mare aperto. Perdutamente già mattina presto.
0: Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: fuoco d'artificio.
1: Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Enya con Only Time, canzone che chiude l'ora della decompressione e anche il nostro appuntamento di questo giovedì. Ma qui su Dimensione Suono Soft ci rincontriamo, se ti va, domattina, non è un obbligo, è un piacere, ci sentiamo domattina alle 9, subito dopo Silvia Giansanti, e ti aspetto qui per accompagnarti fino alle 13 come abbiamo fatto questa mattina insieme. Adesso invece arriva Fabiana Sera, con lei ti aspetta tanta musica da ascoltare fino alle 5. Da Cavuoto, buon appetito e buona giornata, ciao!
1: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 12x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Giochi e vestiti dappertutto, questa cameretta è un caos.
3: Mamma, non è un caos, è un ordine diversamente organizzato.
2: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
3: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
4: Cash & Carry Migros cresce ancora! Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
5: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
6: Buongiorno da Francesco Di Bruno, è arrivato intorno alle 10.30 a Malpensa il volo partito da Toronto con le salme dei 7 italiani morti nell'incidente aereo in Perù lo scorso 1 agosto, sabato, i funerali a Monza e a Seregno. Aperta un'inchiesta sull'incidente dell'elicottero leggero precipitato ieri in Valle Antrone, costato la vita a 2 persone, da verificare in particolare se il mezzo fosse in possesso dei permessi necessari per sorvolare al di sotto dei 500 metri in una zona sottoposta a vincoli ambientali. Due cittadini cileni di 27 e 28 anni e un cittadino peruviano 28enne, trovati in possesso di refurtiva per un valore di 100.000 euro, sono stati denunciati per ricettazione, porto d'armi e oggetti atti ad offendere. Il tesoretto è stato trovato in un appartamento di via Fiuggi a Milano. Il calcio alle 18 a Monte Carlo per Inter, Roma, Napoli e Como, il sorteggio del gruppone di Champions League. Sempre questa sera il ritorno dei preliminari di Conference League tra Apoel, Tel Aviv e Atalanta. E poi l'alluvione tra Tibet e Nepal, il bilancio provvisorio è salito a quasi 300 morti, oltre 1.300 i dispersi, tra cui 500 cittadini stranieri. Ed è tutto, le news tornano tra un'ora.
7: Eccolo qui il nostro pomeriggio del giovedì, primo pomeriggio di giovedì 27 agosto, la voce è quella di Fabiana Sera, ringrazio e saluto anche il mio amico Francesco Cavuoto, saremo insieme come sempre fino alle 17. Ti ricordi quando ieri ti ho detto, parlando del Cilento, che dovremmo portarci addosso più a lungo possibile le eco dell'estate, dei nostri posti più belli, dei nostri piatti anche estivi? Infatti la prima Good Life parlerà di insalata greca, che essendo stata in Grecia oggi, praticamente quest'anno è stato il mio piatto base di ogni giorno, buonissima, freschissima, e quindi oggi ne parleremo perché ti devo raccontare le cose. Seconda Good Life, cascate a due passi dal centro di Roma, quindi ancora una volta ti parlo di un posto bellissimo, e se vuoi farti un weekend, comunque qualche giorno a due passi da Roma, ti parlo di un'isola stupenda, davvero bellissima, tutto con la migliore musica, quella lì che ti piace ascoltare, che canti a squarciagola quando, speriamo, nessuno ti senta, perché alcuni sono proprio stonatoni, siamo stonati, e quindi si parte con un grandissimo successo di uno degli artisti italiani più amati di sempre. Partiamo, dai, buon pomeriggio.
5: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
8: Amami o odiami, entrambi sono a mio favore. Se mi ami sarò sempre nel tuo cuore, se mi odi sarò sempre nella tua mente.

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Su Dimensione Sound Soft ascoltiamo con piacere Elisa con Se piovesse il tuo nome. L'abbiamo mangiata tanto quest'estate, magari c'è qualcuno ancora che la spilluzzica e la mangiucchia a pranzo. Tra un po' ti parlo dell'insalata greca e il segreto della feta, un segreto che forse ignori.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 Segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. casinavaladie.it.
3: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it. Da Motor Company, a Busto e da oggi anche a Varese in Viale Belforte 235.
6: Cash & Carry Migros cresce ancora! Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
7: Al centro commerciale.

0: www.mobilitymobili.com.
1: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina.
0: Ma no! Da Autorigol di Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
2: Anticipo zero?
0: Zero! Da Autorigol di Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più, ad agosto hai 3.000 euro di ecobonus Autorigoldi su tutta la gamma Volkswagen. Cosa aspetti?
3: Autorigoldi!
4: A Milano dal 1906.
5: Giochi e vestiti dappertutto. Questa cameretta è un caos.
6: Mamma, non è un caos. È un ordine diversamente organizzato.
7: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
8: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
9: Voce generata in AI. Disegna la tua strada con nuova Kia Stonic. I crossover dal design completamente rinnovato, perfetto per la città e per andare oltre. Adesso con ancora più tecnologia. Scoprila in tutte le concessionarie.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Ti aspettiamo da Clerici Auto, in provincia di Como, Varese, Milano e Monza. clericiauto.it.
12: Da sabato 29 agosto c'è il fuori tutto da DF Sport Specialist a Cesano Boscone. Sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Da DF Sport Specialist a Cesano Boscone ci sono sconti da urlo. Il fuori tutto è solo da DF Sport Specialist, in via Benedetto Croce 9, Cesano Boscone, per pochi giorni.
13: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
14: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
13: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
14: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
13: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano, via Daniele Ranzoni 5 e via Domenico Mille Lire 21.
14: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
15: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
16: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
17: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
18: Dimensione suono soft.

chitarra acustica, pianoforte e basso, batteria e la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: Allora, oggi parliamo di un classico intramontabile che evoca subito atmosfere mediterranee estive, perfetto da consumare sotto l'ombrellone in un rifugio alpino, perché no, nella pausa pranzo urbana o per una cena leggera. Ti sto parlando della vera insalata greca, nota in patria come tzoriatiki. Io spero di averlo pronunciato bene. Una combinazione di cetrioli, come sai, pomodori, olive, cipolla rossa e feta. Non solo una delizia per il palato, ma un concentrato di benefici. Il cetriolo è composto per il 95% di acqua e idrata profondamente i nostri tessuti, mentre la feta di pecora o di capra apporta proteine nobili e calcio senza appesantire la nostra digestione. Però c'è un aneddoto curioso di cui ti voglio parlare sulla nascita di questo piatto. L'insalata greca è un'invenzione relativamente moderna dei ristoratori di Atene degli anni 60, che per aggirare i prezzi calmierati imposti dal governo sui piatti semplici a base di pomodoro e cetriolo, decidono di aggiungere un generoso pezzo di feta sopra le verdure, potendo così vendere il piatto come specialità e stabilire quindi un prezzo libero. Per una resa perfetta durante le tue escursioni o in ufficio, il trucco qual è? È tagliare le verdure a pezzi grandi, come fanno in Grecia, e aggiungere poi l'origano selvatico solo all'ultimo per preservarne proprio l'aroma intenso e le proprietà digestive. Poi un pizzico, un po' di olio evo, buonissimo per completare. Good Life, tantissimi buoni motivi per ascoltare anche oggi la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

0: Ma quanto è carina, io la chiamo la lullaby perché sembra proprio una filastrocca. Mamas and Papas, Dream a Little Dream, a chiudere la nostra prima ora insieme in questo 27 agosto. Adesso in linea alla nostra redazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
1: Dal lunedì 31 agosto alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
3: Dice il saggio, la perfezione non è di questo mondo.
4: Dice Fiorentini, a parte i fiocchi d'avena a colazione, fonte di fibre e proteine. Cosa ne dice il saggio?
5: Scusa, sto facendo colazione.
6: Ci vuole Fiorentini.
7: Voce generata in AI. Disegna la tua strada con nuova Kia Stonic. I crossover dal design completamente rinnovato, perfetto per la città e per andare oltre. Adesso con ancora più tecnologia. Scoprila in tutte le concessionarie.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Ti aspettiamo da Clerici Auto, in provincia di Como, Varese, Milano e Monza. clericiauto.it.
10: Da sabato 29 agosto c'è il fuori tutto da DF Sport Specialist a Cesano Boscone. Sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Da DF Sport Specialist a Cesano Boscone ci sono sconti da urlo. Il fuori tutto è solo da DF Sport Specialist, in via Benedetto Croce 9, Cesano Boscone, per pochi giorni.
11: Giochi e vestiti dappertutto, questa cameretta è un caos.
12: Ma non è un caos, è un ordine diversamente organizzato.
13: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
14: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
15: Pomeriggio da Francesco Di Bruno, il sindaco di Milano Beppe Sala sui social ha fatto il punto sui lavori del prolungamento della linea metropolitana rossa verso il quartiere Baggio. Sono partiti i lavori, ha scritto il primo cittadino. Le metropolitane hanno tempi lunghi di realizzazione, in questo caso 4 anni, e sono molto costose, ha scritto, ma poi cambiano la vita di interi quartieri. È arrivato intorno alle 10.30 a Malpensa il volo partito da Toronto con le salme dei 7 italiani morti nell'incidente aereo in Perù lo scorso 1 agosto, sabato i funerali a Monza e a Seregno. 2 cittadini cileni di 27 e 28 anni e un cittadino peruviano 28enne trovati in possesso di refurtiva per un valore di 100.000 euro sono stati denunciati a Milano. Calcio alle 18 a Monte Carlo per Inter, Roma, Napoli e Como ci sarà il sorteggio del gruppone di Champions League, mentre sempre questa sera ci sarà anche il ritorno dei preliminari di Conference League tra Hapoel Tel Aviv e Atalanta. L'alluvione tra Tibet e Nepal, il bilancio provvisorio è salito a 330 morti, oltre 1.300 i dispersi, tra cui 2 italiani. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
0: Eccolo qui un'altra ora insieme, io ringrazio e saluto anche la nostra redazione, sono Fabiana Sera, resto con te fino alle 17, giusto il tempo di ricordarti un evento legato al territorio, bellissimo davvero. San Donato Milanese questo weekend torna a palcoscenico come ogni anno, tra l'altro, ogni anno te ne parlo, del Beer Festival, che sono 3 serate dedicate alla birra, alla gastronomia e alla musica dal vivo. È un evento con ingresso gratuito, adattissimo alle famiglie, amici, gruppi, insomma davvero vai con chi vuoi, e per tutto il weekend Piazza Santa Barbara a San Donato Milanese diventa palcoscenico di divertimento con un sacco di tribute band, ci sarà quella di Vasco, quella di Max Pezzali con gli 883, insomma davvero grandi successi di un sacco di cantanti che a noi piacciono tantissimo, con street food, con area gastronomica dove potrai mangiucchiare divertendoti, insomma chi siamo noi per non andare a San Donato Milanese con il Beer Festival. Vai, divertiti, facci sapere se ti è piaciuto. Intanto noi restiamo qui su Dimensione Suono Soft per un'altra scorpacciata di grandissimi successi e ricominciamo con Thelma Houston e la sua Don't Leave Me This Way. Buon pomeriggio.
7: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
16: Ti amo, una sola parola, perché non ci sono spazi tra noi.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Lucas Graham con Seven Years. Lo sai, d'estate c'è sempre questo maledetto rischio incendi. Ebbene, in Colorado probabilmente hanno trovato una soluzione. Te ne parlo tra pochissimo.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, Segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. casinavaladie.it.
3: Guardi, io di esclusivo me ne intendo. A gusto al mare tra barca, hotel e cene stellate.
4: Bello, però anche a Milano abbiamo le offerte esclusive di agosto di Auto Rigol di Skoda Milano.
3: E sarebbero?
4: Skoda Fabia e Kamiq in pronta consegna a tasso zero con anticipo 4.000 euro e rate da 85 euro al mese. TAN 0%, TAG 1,04%.
3: Esclusivamente ad agosto?
4: Sì, con 1.000 euro di extra bonus summer e 2.500 euro di eco incentivo Auto Rigol di Skoda Milano.
3: Le mie vacanze di colpo sembrano quasi normali.
4: L'agosto più esclusivo è nelle offerte di Autorigoldi Skoda Milano.
5: Autorigoldi! A Milano dal 1906.
6: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
7: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
6: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
7: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
6: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Pellegrino Rossi 44 e piazzale Istria 4.
7: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
8: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche ad agosto, con Nissan Pop Summer, hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
9: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
10: Quanto spenderesti per dormire meglio?
11: Ah, bene. Ora puoi spendere la metà.
10: Ad agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
12: Da un'intuizione nasce un colore. Da un colore una linea. Da una linea delle forme. Da queste forme lei. Nuova Hyundai Tucson Dark Line. Lasciati conquistare dalla griglia cromata nera, eleganti cerchi glossy grey, tetto e specchietti a contrasto. Vieni a trovarci. Scoprila da G-Villa a Monza in Viale Sicilia 104. www.gvilla.com.
13: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
14: Da sabato 29 agosto c'è il fuori tutto da DF Sport Specialist a Cesano Boscone. Sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Da DF Sport Specialist a Cesano Boscone ci sono sconti da urlo. Il fuori tutto è solo da DF Sport Specialist in via Benedetto Croce 9, Cesano Boscone, per pochi giorni.
15: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
16: Al ristorante Terraferma il pesce crudo è emozione pura.
15: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore. Crudité raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
16: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
15: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
16: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristorante terraferma.it.
1: Dimensione Suono Soft.

0: Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.
1: Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambiami abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio. Posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio. La prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio. O te la bisbiglio mentre ci abbracciamo. E mentre il mondo va e ogni giorno gira un po' più forte.

Beatles con Michelle, ma se la soluzione al problema degli incendi purtroppo d'estate fossero le capre, sono 322 e sono state ingaggiate dall'aeroporto al Centennial Airport, le erbacce che crescono sui giardini, nei giardini di questo aeroporto, per evitare che appunto queste erba secca, questi arbusti possano trasformarsi in combustibile per gli incendi. Ma se proprio questa fosse la soluzione, vedremo. Intanto Lucio Battisti.

pianoforte, batteria, basso, chitarra elettrica e la voce di Tommaso Paradiso.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: Giorgia con Gocce di Memoria, ultimo discone di quest'ora. Siamo prontissimi a cedere la linea alla nostra redazione per gli ultimi aggiornamenti, sempre qui su Dimensione Sono Soft.
1: Il diploma non deve essere un traguardo, ma un punto di partenza. L'Istituto Grimaldi di Meda, da oltre 50 anni, aiuta persone di ogni età a recuperare gli anni scolastici persi e a diplomarsi con serenità con corsi diurni e serali. Informati allo 0362 71 765 e su istitutogrimaldi.it.
2: Il ristorante Le Specialità, da oltre 10 anni, produce con grande successo la cucina per celiaci e intolleranti al lattosio, con prodotti di primissima qualità. Ristorante Le Specialità, via Pietro Calvi 29, Milano. Info 02 73 88 235. Ristorantelespecialità.it.
3: Giochi e vestiti dappertutto, questa cameretta è un caos.
4: Mamma, non è un caos, è un ordine diversamente organizzato.
5: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
4: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
6: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Da Motor Company, a Busto e da oggi anche a Varese in Viale Belforte 235.
9: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
10: Buon pomeriggio dalla redazione, da Fabrizio Gaia, Sopra Repubblica. A Milano il sindaco Beppe Sala ha fatto il punto sul prolungamento della metropolitana rossa verso Baggio. I lavori sono partiti, i tempi sono lunghi, ma cambiano la vita di interi quartieri. Non ha riconosciuto la gravità del gesto, non ha risarcito alla vittima in maniera adeguata, avrebbe scelto la violenza come forma di autoaffermazione. Il giudice di Milano, Alberto Carboni, rigetta la richiesta di domiciliari per Alessandro Chiani, condannato nel maggio scorso a 20 anni per il tentato omicidio di Davide Cavallo, accoltellato nell'ottobre del 2025 in zona Corso Como a Milano. Ha forzato un posto di blocco della Guardia di Finanza investendo un finanziere, poi è fuggito verso sud. È accaduto questa mattina a Morimondo. L'uomo, alla guida di una Seat Cupra Leon, è ricercato. Il calcio alle 18 a Monte Carlo per Inter, Roma, Napoli e Como, il sorteggio del gruppone di Champions League. Alle 20 il ritorno dei preliminari di Conference League tra Apoel, Tel Aviv e Atalanta, andata che è finita 0-0. In Nepal risultano essere 3 gli italiani tra i 540 stranieri dispersi dopo l'alluvione e 127 i nepalesi. Si tratta di Marco Ratto, orefice di Rapallo, e di una coppia italo-svizzera. Ci risentiamo tra un'ora.
0: Che poi, buon pomeriggio, sono sempre Fabiana Sera e tu hai scelto di ascoltare Dimensione Sono Soft, che è la tua radio del benessere. Che poi, dicevo, quando noi parliamo di posti incantati, stupendi, fantastici, dove perdersi completamente, dove divertirsi nell'accezione più latina del termine, noi pensiamo sempre a posti reconditi, cioè posti lontani, e invece no, perché io nella prossima Good Life ti parlo di un posto di cascate a due passi da Roma, per organizzare un weekend, per organizzare una gita fuori porta, se magari ti va, insomma, per lavoro, sei a due passi da Roma o nel Lazio. Insomma, ti parlo di un posto incredibile, perché dobbiamo portarci il benessere delle nostre vacanze sempre addosso. E ti spoilerò che non sarà una good life, diciamo, sola, aliena, perché ho deciso di farti conoscere dei bellissimi posti italiani in una prossima miniserie di Good Life. Bando alle ciance, tra un po' te ne parlo, ma intanto un bellissimo disco. Bill Medley e Jennifer Warnes arrivano con I Have the Time of My Life. Buon pomeriggio.
9: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
11: Gli esseri umani devono ancora imparare ad amare e capire che questo dono non è abbinabile alla bellezza. Quando avranno fatto ciò, la vita di ogni persona sarà molto più leggera.

perfetta da ascoltare sul tuo smart speaker mentre metti ordine in casa. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

ogni preghiera una promessa a Dio che non ho mai dimenticato. La mia preghiera non raggiunse poi, o almeno ancora, la strada che avrei sperato. Perdonare presuppone odiarti, ma se dicessi che non so il perché dovrei mentirti, e tu lo sai che io con le bugie

0: Tiziano Ferro con Potremmo Ritornare, questa dimensione sono soft. Io tra un po' ti faccio ritornare o magari andare per la prima volta in un posto bellissimo. Ti parlo dell'Isola del Liri.
1: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere.
2: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
3: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45. TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
4: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
5: Da sabato 29 agosto c'è il fuori tutto da DF Sport Specialist a Cesano Boscone. Sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Da DF Sport Specialist a Cesano Boscone ci sono sconti da urlo. Il fuori tutto è solo da DF Sport Specialist in via Benedetto Croce 9, Cesano Boscone, per pochi giorni.
6: Al

0: www.radioticino.com.
1: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina.
0: Ma no! Da Autorigol di Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
2: Anticipo zero?
0: Zero! Da Autorigol di Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più, ad agosto hai 3.000 euro di ecobonus Autorigol su tutta la gamma Volkswagen. Cosa aspetti?
3: Autorigoldi!
4: A Milano dal 1906.
5: Giochi e vestiti dappertutto. Questa cameretta è un caos.
6: Mamma, non è un caos. È un ordine diversamente organizzato.
7: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
8: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
9: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
10: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
9: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
10: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
9: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Cormano, via dei Giovi 158 e a Bresso, via Vittorio Veneto 5.
10: Info 338 22 98 731 e comprooro.it.
11: Voce generata in AI. Disegna la tua strada con nuova Kia Stonic. I crossover dal design completamente rinnovato, perfetto per la città e per andare oltre. Adesso con ancora più tecnologia. Scoprila in tutte le concessionarie.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Ti aspettiamo da Clerici Auto, in provincia di Como, Varese, Milano e Monza. Clericiauto.it.
14: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
15: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
16: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
15: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
16: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
15: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
17: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
18: E quella lassù?
17: È la costellazione del benzinaio.
19: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
20: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
21: Dimensione suono soft.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

c'è un angolo di Lazio che sembra uscito davvero da un film. Non importa, cioè non dobbiamo per forza andare lontanissimo con questi viaggi esotici. È l'unico posto in tutta Italia, nonché uno dei pochissimi al mondo, pensa, dove una maestosa cascata naturale si tuffa proprio nel cuore del centro storico. È pazzesco, cioè vallo a cercare anche sul web. Ti sto parlando di Isola del Liri, che è un affascinante borgo in provincia di Frosinone, dove questo fiume, Liri, arrivato ai piedi dell'imponente castello Boncompagni Viscogliosi, si divide in due rami, ok? Quasi a voler abbracciare il borgo medievale. Il braccio sinistro dà vita alla spettacolare cascata grande, con un salto verticale, pensa, di ben 27 metri, che precipita fragorosamente, direi, tra palazzi d'epoca, caffè e viuzze, e regala un sottofondo costante e suggestivo di acqua scrosciante, quindi solamente per questo varrebbe la pena andarlo a vedere. Ma c'è anche una curiosità storica legata a tutto questo scenario. Nell'Ottocento l'incredibile energia di questo fiume trasforma l'isola del Liri in una vera capitale industriale, famosa in tutta Europa per la produzione della carta. Lo sapevi? Francesi e belgi arrivano qui per impiantare macchinari all'avanguardia, ti sto parlando dell'Ottocento, sfruttando proprio questa forza dell'acqua. Oggi le antiche fabbriche sono state dismesse purtroppo, ma il borgo conserva intatto tutto questo fascino unico in cui l'architettura

0: Ma chiedi chi erano i Beatles, dai, che magari qualcuno anziano come me trova a raccontare. Stadio, a chiudere un'altra ora insieme qui su Dimensione Sono Soft, adesso in linea alle nostre news.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
1: Dal lunedì 31 agosto alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
3: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio i grissini fagolosi Gris in Bon, gusto classico o ai cereali, 270 grammi, sono scontati del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Voce generata in AI. Disegna la tua strada con nuova Kia Stonic. I crossover dal design completamente rinnovato, perfetto per la città e per andare oltre. Adesso con ancora più tecnologia. Scoprila in tutte le concessionarie.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Ti aspettiamo da Clerici Auto, in provincia di Como, Varese, Milano e Monza. Clericiauto.it.
7: Il ristorante Le Specialità, da oltre 10 anni, produce con grande successo la cucina per celiaci e intolleranti al lattosio, con prodotti di primissima qualità. Ristorante Le Specialità, via Pietro Calvi 29, Milano. Info 02 73 88 235. Ristorantelespecialità.it.
8: Giochi e vestiti dappertutto, questa cameretta è un caos.
9: Mamma, non è un caos, è un ordine diversamente organizzato.
8: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
9: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
10: Buon pomeriggio dalla redazione. Da Fabrizio Gaias. Non ha riconosciuto la gravità del gesto, non ha risarcito la vittima, avrebbe scelto la violenza come forma di autoaffermazione. A Milano niente domiciliari per Alessandro Chiani, condannato a 20 anni per il tentato omicidio di Davide Cavallo il 12 ottobre del 2025 in zona Corso Como. Ha forzato un posto di blocco investendo un finanziere e poi è fuggito verso il Pavese. È accaduto questa mattina a Morimondo, ricercato l'uomo che era la guida di una Cupra Leon. Il calcio alle 18 a Monte Carlo per Inter, Roma, Napoli e Como il sorteggio di Champions League. Alle 20 invece il ritorno dei preliminari di Conference League tra Apoel Tel Aviv e Atalanta, l'andata sullo 0-0. Il calciomercato Ken dalla Fiorentina al Como per 40 milioni. Sono tre gli italiani tra i dispersi dopo l'alluvione in Nepal. Si tratta di Marco Ratto, reifice di Rapallo e di una coppia italo-svizzera. E poi è morto l'ex generale Ratko Mladic, criminale di guerra serbo-bosniaco. Ci risentiamo con altri aggiornamenti tra circa un'ora.
0: Un'altra ora insieme qui su Dimensione Suono Soft, con la radio del benessere, con te che hai scelto di ascoltarci, con gli eventi legati al territorio, con me Fabiana Sera. E a proposito di territorio, 29 e 30 agosto, Festival del Fumetto da Marciapiede, nella piazzetta antistante la sede comunale di Ome, ti sto parlando della zona di Brescia. Fumetto da Marciapiede, ma scusami, cioè la pronuncia è questa: El Cortel Pasalam e Cross de Formai. L'ho detto bene? Spero di sì, altrimenti scusami da morire. 2 giorni di fumetti, di letto, coltelli e buon cibo, mamma mia che cosa buonissima. Vai, divertiti, facci sapere se ti è piaciuto. E intanto noi continuiamo, c'è la musica di Dimensione Suono Soft, discone, ma veramente discone di quest'ora. Il primo è di Pino Daniele, che arriva con Che male c'è. Buon pomeriggio.
11: Parole, canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
12: L'amore rilascia un brivido di emozioni, riscalda l'anima e riaccende la passione. Rilascia una scia di felicità che ti porta a cercare l'infinito nella persona della tua vita.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

soprattutto il silenzio e la pazienza. Percorreremo assieme le vie che portano all'essenza. I profumi d'amore inebrieranno i nostri corpi,

0: Mica Chiara con Stardust, tra un po' parliamo di gelati. C'è un trucco che ci aiuta a capire se una gelateria li fa davvero, davvero bene.
1: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft, la musica che ami, scelta da te.
2: Da un'intuizione nasce un colore, da un colore una linea, da una linea delle forme, da queste forme lei. Nuova Hyundai Tucson Dark Line. Lasciati conquistare dalla griglia cromata nera, eleganti cerchi glossy grey, tetto e specchietti a contrasto. Vieni a trovarci. Scoprila da G-Villa, a Monza in Viale Sicilia 104, www.gvilla.com.
3: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene, ora puoi spendere la metà. Ad agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
4: Guardi, io di esclusivo me ne intendo. Agosto al mare tra barca, hotel e cene stellate.
5: Bello, però anche a Milano abbiamo le offerte esclusive di agosto di Autorigol di Skoda Milano.
4: E sarebbero?
5: Skoda Fabia e Kamiq in pronta consegna. A tasso zero con anticipo 4.000 euro e rate da 85 euro al mese. TAN 0%, TAG 1,04%.
4: Esclusivamente ad agosto?
5: Sì, con 1.000 euro di extra bonus summer e 2.500 euro di eco incentivo Autorigol di Skoda Milano.
4: Le mie vacanze di colpo sembrano quasi normali.
5: L'agosto più esclusivo è nelle offerte di Autorigol di Skoda Milano.
6: Autorigoldi! A Milano dal 1906.
7: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
8: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
9: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45, TAG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
10: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
11: Chiudi gli occhi. Ascolta il mare. Senti nella freschezza.
12: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
11: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
12: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
11: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
12: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
13: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
14: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
13: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
14: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
13: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Cenisio 78 e viale Lunigiana 15.
14: Info 338 22 98 731 e comprooro.it.
15: Da sabato 29 agosto c'è il fuori tutto da DF Sport Specialist a Cesano Boscone. Sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Da DF Sport Specialist a Cesano Boscone ci sono sconti da urlo. Il fuori tutto è solo da DF Sport Specialist in via Benedetto Croce 9, Cesano Boscone, per pochi giorni.
1: Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

Gli 883 con gli anni. E intanto un gelataio molto molto famoso in Italia, che si chiama Timballo di cognome, e arriva da Udine, ci dà una dritta molto molto intelligente. Dice che per lui il fior di latte, il gusto fior di latte, resta il gusto sentinella. Cioè, dice, è il prodotto che più di ogni altro, il gusto che consente più di ogni altro di capire il livello tecnico di una gelateria. Quindi, se tu vuoi capire se una gelateria è buona oppure no, prendi il gusto fior di latte. Se è buono, significa che la selezione delle materie prime è corretta e che il gelatiere sa davvero cosa sta facendo. Quindi, capito, la prossima volta non prendiamo tutti quanti questi gusti impernacchiati, ma prendiamo la cosa più semplice: il fior di latte, se è buono, significa che la selezione delle materie prime è corretta e che il gelatiere sa davvero che cosa sta facendo. Capito? Bella dritta, grazie.

Chitarra acustica, cassa, archi e lo stile inconfondibile di Achille Lauro. Per averti ancora. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft. E ci

0: E vabbè, come non chiudere in bellezza, mamma mia, Duran Duran, Ordinary World. Adesso un piccolo recap e poi naturalmente la nostra informazione. Oggi ti ho parlato di due cose molto molto estive, perché abbiamo capito e abbiamo deciso di portarci quanto più possibile addosso il sapore dell'estate e i profumi, no, di questa bellissima estate 2026. Prima Good Life dedicata all'insalata greca, ti ho svelato un piccolo trucco dedicato alla feta, chiaramente insomma elemento cardine, elemento re di questo bellissimo piatto greco che spesso consumiamo anche in Italia. Seconda Good Life invece dedicata ad un bellissimo posto, spesso decidiamo di andare lontano dal nostro bellissimo paese e invece ti ho parlato di queste cascate, di questa isola dell'Iri, stupenda, a due passi da Roma. Perché non dedicare un long weekend proprio in questi primi giorni di settembre? Ti saluto, ti ringrazio, se vuoi ci sentiamo domani sempre a partire dalle ore 13. Ogni bene per te.
1: Ci vuole Fiorentini con i nuovi Super Protein.
2: Super Protein? Che sarà mai?
3: Sì e no, chips, gallette, tutti super ricchi di proteine.
2: Ideali per chi fa sport?
3: Ideali per tutti, sono super buoni.
4: Voce generata in AI. Disegna la tua strada con nuova Kia Stonic. I crossover dal design completamente rinnovato, perfetto per la città e per andare oltre. Adesso con ancora più tecnologia. Scoprila in tutte le concessionarie.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Ti aspettiamo da Clerici Auto, in provincia di Como, Varese, Milano e Monza. Clericiauto.it.
7: Da sabato 29 agosto c'è il fuori tutto da DF Sport Specialist a Cesano Boscone. Sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Da DF Sport Specialist a Cesano Boscone ci sono sconti da urlo. Il fuori tutto è solo da DF Sport Specialist, in via Benedetto Croce 9, Cesano Boscone, per pochi giorni.
8: Giochi e vestiti dappertutto, questa cameretta è un caos.
9: Ma non è un caos, è un ordine diversamente organizzato.
10: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
11: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
12: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
13: Buon pomeriggio dalla redazione, da Fabrizio Gaias. Non ha riconosciuto la gravità del gesto, non ha risarcito la vittima, avrebbe scelto la violenza come forma di autoaffermazione. A Milano niente domiciliari per Alessandro Chiani, condannato a 20 anni per il tentato omicidio di Davide Cavallo nell'ottobre del 2025 in zona Corso Como. Opere pubbliche. A Milano il sindaco Beppe Sala ha fatto il punto sul prolungamento della metropolitana rossa verso Baggio. I lavori sono partiti, i tempi sono lunghi, ma cambiano la vita di interi quartieri. Milano, lavoratori della Diageo in presidio sotto la Regione Lombardia. Previsti 96 esuberi su 127 con la chiusura della sede. Il gruppo controlla i marchi Guinness e Johnny Walker. Il calcio alle 20, il ritorno dei preliminari di Conference League tra Apoel Tel Aviv e Atalanta. Calciomercato, Ken dalla Fiorentina al Como per 40 milioni. Tre gli italiani tra i dispersi dopo l'alluvione in Nepal. Si tratta di Marco Rato, reificio di Rapallo, e di una coppia dello Svizzera. In Germania, due persone uccise in una scuola del Brandeburgo, arrestato un sospetto. Ci ritroviamo tra circa un'ora.
14: E piano piano sta finendo anche questo mese di agosto, ma l'estate è ancora lunga e ci mancherebbe altro. Oggi è giovedì 27 agosto 2026. Buon pomeriggio, sono Roberto e questa è Dimensione Suono Soft. Anche oggi, dopo Fabiana Sera, sono pronto per accompagnarti fino alle 21. Abbiamo tanta musica da ascoltare, la più bella, la più dolce, con i nostri successi di ieri e di oggi, e poi ci saranno gli appuntamenti di sempre. E allora ecco subito per te un aforisma e una dolce canzone d'amore.
12: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
15: L'amore è il significato ultimo di tutto quello che ci circonda. Non è solo una sensazione. È la verità. È la gioia che è la fonte di tutta la creazione.

0: Per te ogni giorno solo dolci successi sulla tua radio del benessere. Eros Ramazzotti con Un angelo disteso al sole.
1: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
2: Ad agosto è tutto chiuso.
3: Non proprio.
2: Il concessionario?
3: Parisi Group è aperto.
2: Davvero? Ad agosto ti aspettiamo nella nostra sede Ricinisello Balsamo. Se stai cercando un'auto nuova, usata o chilometri zero, è il momento giusto per passare a trovarci. Quindi siete aperti?
4: Sì, tutto il mese di agosto nella nostra sede Ricinisello Balsamo.
5: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
6: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
7: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
6: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
7: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
6: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
7: Info 338 22 98 731 e comprooro.it.
8: Da sabato 29 agosto c'è il fuori tutto da DF Sport Specialist a Cesano Boscone. Sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Da DF Sport Specialist a Cesano Boscone ci sono sconti da urlo! Il fuori tutto è solo da DF Sport Specialist, in via Benedetto Croce 9, Cesano Boscone, per pochi giorni!
9: Il diploma non deve essere un traguardo, ma un punto di partenza. L'Istituto Grimaldi di Meda, da oltre 50 anni, aiuta persone di ogni età a recuperare gli anni scolastici persi e a diplomarsi con serenità con corsi diurni e serali. Informati allo 0362 71 765 e su istitutogrimaldi.it.
10: Da un'intuizione nasce un colore, da un colore una linea, da una linea delle forme, da queste forme lei. Nuova Hyundai Tucson Dark Line. Lasciati conquistare dalla griglia cromata nera, eleganti cerchi glossy grey, tetto e specchietti a contrasto. Vieni a trovarci. Scoprila da G-Villa a Monza in Viale Sicilia 104. www.gvilla.com.
11: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene. Ora puoi spendere la metà. Agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
12: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da tre generazioni. Installiamo finestre, porte, zanzariere delle migliori marche. Per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca lagelosiadelserramento.it.
13: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche ad agosto, con Nissan Pop Summer, hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
14: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
15: Segreti in tavola, ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
16: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier, nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile. Avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
15: Dimensione Suono Soft.

0: Le emozioni di ieri, le emozioni di oggi. È come te. Dimensione suono soft.
1: Ridere

batteria. Tastiere. Basso. Archi. E l'inconfondibile voce di Raff.

0: Sono veramente tanti i classici che ogni giorno ascoltiamo insieme su Dimensione Sono Software. Elton John con la sua The One, e con questa canzone raggiungiamo il secondo appuntamento di oggi con Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola.
2: Ciao a tutti, buon pomeriggio, bentornati a Segreti in tavola. Se dico pickles, voi a cosa pensate? Allora, basta pronunciare questa parola per immaginare i piccoli ortaggi croccanti, aciduli, capaci di dare un po' una scossa a panini, insalate e aperitivi, perché i pickles sono questi sottaceti, no? Non soltanto il cetriolino, il nome pickle deriva dall'olandese pekel, che significa appunto salamoia, e racconta una delle più antiche tecniche di conservazione degli alimenti, perché già migliaia di anni fa, tra India e Mesopotamia, i cetrioli venivano immersi in liquidi acidi e salati proprio per prolungarne la durata, magari durante viaggi o nei periodi di scarsità. Beh, comunque esistono due grandi famiglie dei pickles, cioè quelli preparati con l'aceto, che sono detti anche quick

0: Intanto ortaggi freschissimi, quindi sodi e croccanti, cetriolini, ovviamente ma anche le carote, le cipolle rosse, ravanelli, cavolfiori, peperone, le scorze di anguria anche, provateci. Poi serve un aceto di buona qualità, acqua, sale, una punta di zucchero e ovviamente gli aromi. Io preferisco il pepe in grani, i semi di senape, ma anche l'aglio, l'aneto, l'alloro, lo zenzero o anche del peperoncino. Sapete qual è il segreto? Dovete tagliare le verdure tutte in modo uniforme, cioè la stessa grandezza. E poi, mi raccomando, utilizzate vasetti perfettamente puliti, sterilizzati e mantenete sempre le verdure immerse nel liquido. Soprattutto non bisogna avere fretta, perché anche i pickles veloci diventano un po' più armoniosi dopo qualche giorno di riposo. Una volta aperto il vasetto lo dovete conservare in frigorifero ben chiuso, usando sempre posate pulite ogni volta che togliete i pickles dal vasetto e rispettando ovviamente le indicazioni riportate sull'etichetta se si tratta di qualcosa che avete acquistato. La salamaia avanzata? Mi raccomando, non sprecatela, perché può insaporire delle vinaigrette, la maionese, l'insalata di patate, cocktail, può diventare una marinatura per una carne, anche per le verdure, però va conservata in frigorifero e utilizzata rapidamente dopo aver aperto il vasetto. E invece non è sicuro riutilizzarla per preparare nuove conserve, perché dopo il contatto con gli ortaggi la sua acidità potrebbe non essere più sufficiente. Io vi aspetto qui su Dimensione Sono Soft per scoprire insieme nuovi segreti in tavola. Intanto vi auguro una buona serata. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola, un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casinavaladier.it.
1: Segreti in tavola torna domani alle 11:35 su Dimensione Suono Soft.

senso, la distanza compresa fra me e l'universo, il motivo per cui la mia vita è cambiata. Sei tu che hai visto i miei sbagli, ma non l'hai giudicata. E sei tu quel confine fra il giorno e la notte, dove io mi nascondo con le mie mani rotte, che continuo a scagliare su un muro che non cade giù, ma la forza che sento dentro ad ogni sospiro imperfetto.

0: Un capolavoro per concludere un'altra ora di dolce musica. Diana Ross con Theme from Mahogany, Do You Know Where You Going To? E tra un momento le ultime notizie con la nostra redazione.
1: Ciao patatina!
2: Ciao patatino!
1: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
2: E cioè?
1: Buona, ma non fritta.
2: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
3: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
4: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
5: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
6: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
9: Da Motor Company, a Busto e da oggi anche a Varese in Viale Belforte 235.
10: Giochi e vestiti dappertutto, questa cameretta è un caos.
11: Mamma, non è un caos, è un ordine diversamente organizzato.
12: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
13: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
14: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
15: Buon pomeriggio dalla redazione, da Fabrizio Gaias, metropolitana M1 fino a Baggio. I lavori sono partiti, 21 minuti, da Olmi a Duomo, tre nuove stazioni interrate. Per il sindaco di Milano, Beppe Sala, hanno tempi lunghi, ma poi cambiano la vita a interi quartieri. A Milano niente domiciliari per Alessandro Chiani, condannato a 20 anni per il tentato omicidio di Davide Cavallo in zona Corso Como nel 2025. Per i giudici non ha riconosciuto la gravità del gesto compiuto, non ha risarcito la vittima e avrebbe scelto la violenza come forma di autoaffermazione. Lavoratori della Diageo in presidio oggi sotto Regione Lombardia. A Milano previsti 96 esuberi su 127 e la chiusura della sede. Il gruppo controlla i marchi Guinness e Johnny Walker. Il calcio, alle 20 c'è il ritorno dei preliminari di Conference League tra Hapoel Tel Aviv e Atalanta. Tre gli italiani e tre dispersi dopo l'alluvione in Nepal, recuperati 362 corpi, il rischio di una seconda piena. Pagamenti digitali tra il 2018 e il 2025 più che raddoppiati in Italia, con 16 miliardi di transazioni. Ci risentiamo tra un'ora.
0: Buon pomeriggio, sono Roberto e questa è Dimensione Suono Soft. Domanda, ma che ne dici? Vogliamo cominciare a curiosare tra gli eventi che ci saranno nel mese di settembre? Perché poi manca poco, eh? E quindi per te 4 giorni di festa tra degustazioni, laboratori, escursioni ed eventi per grandi e piccoli. Una manifestazione dedicata all'unica DOCG della Bergamasca. Si tratta della Festa del Moscato di Scanzo, che animerà il borgo storico di Rosciate dal 3 al 6 settembre. 4 intensi giorni all'insegna dei sapori unici dell'enogastronomia locale, dal moscato di Scanzo, re indiscusso dell'evento, alle birre o ai distillati, dal miele ai formaggi, insomma tanti prodotti genuini per te. Un evento ricco di musica, spettacoli, laboratori e degustazioni guidate per grandi e piccoli. Domenica 6 si terrà anche la Moscato di Scanzo Trail, una gara di 20 km e 900 metri di dislivello che si sviluppa sui sentieri delle colline di Scanzo Rosciate tra i filari delle vigne del prestigioso vino passito Moscato di Scanzo. E approfitta dell'appuntamento con il settembre del Moscato di Scanzo, durante il quale le cantine di Scanzo Rosciate apriranno le porte per farti vivere incredibili esperienze di degustazione. Tutte le informazioni le trovi sul sito festadelmoscato.it.
16: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
17: L'arte del saper vivere consiste nell'avere gli occhi di chi ne ha passate tante e il sorriso di chi le ha superate tutte.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca del

così la donna cannone, quell'enorme mistero volò, tutta sola verso un cielo nero, nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono.

Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Sta per concludersi il suo Amuri Luci 2026, il suo tour che vede ancora una data del 1° settembre a Verona, e Carmen Consoli ha annunciato che sono in arrivo 3 nuovi album. Si tratta solo di attendere. L'abbiamo ascoltata, sempre con piacere, su Dimensione Sono Soft con L'ultimo bacio.
1: Prenditi una pausa, respira. Con dimensionesuonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
2: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina!
3: Ma no! Da Autorigol di Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc!
4: Anticipo zero?
3: Zero! Da Autorigol di Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più! Ad agosto hai 3.000 euro di ecobonus Autorigol su tutta la gamma Volkswagen! Cosa aspetti?
5: Autorigoldi
6: a Milano dal 1906.
7: Da sabato 29 agosto c'è il fuori tutto da DF Sport Specialist a Cesano Boscone. Sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Da DF Sport Specialist a Cesano Boscone ci sono sconti da urlo. Il fuori tutto è solo da DF Sport Specialist in via Benedetto Croce 9, Cesano Boscone, per pochi giorni.
8: Giochi e vestiti dappertutto, questa cameretta è un caos.
9: Mamma, non è un caos, è un ordine diversamente organizzato.
10: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
11: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
12: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
13: E quella lassù?
12: È la costellazione del Benzinaio.
14: Benzina alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
15: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
16: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
17: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
16: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
17: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
16: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano, via Daniele Ranzoni 5 e via Domenico Mille Lire 21.
17: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
18: Ad agosto è tutto chiuso.
17: Non proprio.
18: Il concessionario?
17: Parisi Group è aperto.
18: Davvero?
19: Ad agosto ti aspettiamo nella nostra sede Ricinisello Balsamo. Se stai cercando un'auto nuova, usata o chilometri zero, è il momento giusto per passare a trovarci.
18: Quindi siete aperti?
19: Sì, tutto il mese di agosto nella nostra sede Ricinisello Balsamo.
20: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
21: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da 3 generazioni. Installiamo finestre, porte, zanzariere delle migliori marche. Per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca lagelosiadelserramento.it.
22: Al centro commerciale Brianza arriva Seconda Chance. Dal 1 al 6

0: www.lespecialità.com.
1: Il ristorante Le Specialità da oltre 10 anni produce con grande successo la cucina per celiaci e intolleranti al lattosio, con prodotti di primissima qualità. Ristorante Le Specialità, via Pietro Calvi 29 Milano. Info 02 73 88 235. Ristorantelespecialità.it.
2: Dimensione suono soft.

Bellissimo questo duetto, Robbie Williams insieme a Nicole Kidman con Something Stupid nel pomeriggio di Dimensione Suono Soft. E per tornare ai classici della musica italiana, ecco per te Lucio Dalla, 4 marzo 1943.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Resteremo per sempre innamorati di questa canzone in questa versione così particolare, così splendida. Israel Kamakavi vola e su Dimensione sulla Soft con Somewhere Over the Rainbow.
1: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Giochi e vestiti dappertutto, questa cameretta è un caos.
3: Mamma, non è un caos, è un ordine diversamente organizzato.
2: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
3: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
4: Chiudi gli occhi, ascolta il mare. Senti nella freschezza.
5: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
6: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
5: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
6: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
5: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
7: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
8: Una buona serata dalla redazione, da Fabrizio Gaia. I lavori sono partiti per la metropolitana 1, la rossa fino a Baggio, sono 21 minuti tra Olmi e Duomo, tre nuove stazioni interrate. Il sindaco Sala dice hanno tempi lunghi ma poi cambiano la vita interi quartieri. Niente domiciliari per Alessandro Chiani, condannato a 20 anni per il tentato omicidio di Davide Cavallo in zona Corso Como, avvenuto nell'ottobre del 2025. Per i giudici non ha riconosciuto la gravità del gesto, non ha risarcito la vittima e avrebbe scelto la violenza come forma di autodeterminazione e affermazione. Sofia Raffaeli, incidente in autostrada per l'atleta, la ginnasta ricoverata in ospedale con ferite lievi, un tamponamento avvenuto in autostrada rientrando da Milano. Alle 20 il ritorno dei preliminari di Conference League per il calcio tra Hapoel Tel Aviv e Atalanta, all'andata finì 0-0. In chiusura di trattative del calciomercato, Anor va al Chelsea per 48 milioni, lascia quindi l'Atalanta, il difensore cresciuto nel Genoa dopo una sola stagione completa. Tre gli italiani, tre dispersi dopo l'alluvione in Nepal, recuperati 362 corpi, la Farnesina al lavoro. E tutto, ci ritroviamo tra un'ora.
0: Ringrazio la redazione per gli ultimi aggiornamenti e a te auguro una buona serata e buon ascolto con i successi di Dimensione Suono Soft. Sono Roberto, anche oggi fino alle 21, sì, anche in questo 27 agosto 2026, quindi abbiamo due ore ancora di splendida musica da ascoltare. Allora ecco un nuovo aforisma d'amore e subito dopo ci saranno, per i classici, The Commodores con Easy.
9: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
10: L'amore è per definizione un dono non meritato. Anzi, l'essere amati senza merito è la prova del vero amore.

E poi amati come vuoi. Lascia stare chi ti punta sempre il dito, lascia stare chi non l'ha capito. Mettiti quel vestito, anche se dicono che non ti sta. Smettila di dire sempre che per ballare non è più l'età. E poi chiediti come stai, da quanto tempo non lo fai. Tu che eri una che viveva d'istinto, ora al futuro ci credi a stento. Tu che per sempre non esiste mai, che non esiste chi ama come noi. Tu che più cari

Perfetta in casa anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Adele con Turning Tables nella sera di Dimensione. Sono Soft, erbe aromatiche e sacre. Ci occuperemo del Tulsi questa sera in Good Life.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Da Motor Company, a Busto e da oggi anche a Varese in Viale Belforte 235.
6: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
7: Da sabato 29 agosto c'è il fuori tutto da DF Sport Specialist a Cesano Boscone. Sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Da DF Sport Specialist a Cesano Boscone ci sono sconti da urlo. Il fuori tutto è solo da DF Sport Specialist in via Benedetto Croce 9, Cesano Boscone, per pochi giorni.
8: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene, ora puoi spendere la metà. Ad agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
9: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
10: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
9: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat!
10: Oro d'oro! Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
9: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Pellegrino Rossi 44 e piazzale Istria 4.
10: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
11: Ad agosto è tutto chiuso.
10: Non proprio.
11: Il concessionario?
10: Parisi Group è aperto.
11: Davvero?
12: Ad agosto ti aspettiamo nella nostra sede di Cinisello Balsamo. Se stai cercando un'auto nuova, usata o chilometri zero, è il momento giusto per passare a trovarci.
11: Quindi siete aperti?
12: Sì, tutto il mese di agosto nella nostra sede di Cinisello Balsamo.
13: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.

0: Ikea.com. Giochi e vestiti dappertutto. Questa cameretta è un caos.
1: Mamma, non è un caos, è un ordine diversamente organizzato.
0: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
1: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
2: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
3: Correnti più umide occidentali nella giornata di venerdì investiranno il nord-ovest con una certa variabilità, nuvole di passaggio tra Piemonte, Lombardia e Valle d'Aosta. E proprio su Piemonte e Valle d'Aosta in giornata qualche pioggia occasionale temporale, ma qualche fenomeno sarà possibile anche sul lato occidentale della Lombardia, soprattutto l'area laghi, possibili rovesci a sfondo temporalesco. Ulteriori dettagli e approfondimenti scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Meraviglia, Earth, Wind and Fire su Dimensione, sono Soft con la loro Fantasy. Ed ora siamo all'ultimo appuntamento Good Life di oggi e stasera andiamo virtualmente in India. Qui esiste una pianta considerata una vera e propria divinità vegetale, il Tulsi, conosciuto in Occidente come basilico sacro. È una pianta molto importante nella tradizione indiana, qui viene coltivata vicino ai templi e nelle abitazioni. Considerata una pianta adattogena, viene utilizzata per aiutare l'organismo a gestire lo stress fisico e mentale. A differenza del basilico comune, presenta un gusto leggermente piccante e agrumato ed è spesso impiegata nella preparazione di infusi. Secondo alcune ricerche, i suoi composti potrebbero contribuire a ridurre i livelli di glucosio nel sangue e l'ansia. Coltivare il Tulsi in casa permette inoltre di profumare gli ambienti e avere una pianta tradizionalmente associata al benessere quotidiano.
1: Dimensione suono soft.

0: Sempre nel cuore la sua voce unica con Run to You, Whitney Houston su Dimensione Sonosoft. Tra pochissimo tornerà la nostra redazione per le notizie.
1: Dice il saggio, la perfezione non è di questo mondo.
2: Dice Fiorentini, a parte i fiocchi d'avena a colazione, fonte di fibre e proteine. Cosa ne dice il saggio?
3: Scusa, sto facendo colazione.
4: Ci vuole Fiorentini.
5: Giochi e vestiti dappertutto, questa cameretta è un caos.
6: Mamma, non è un caos, è un ordine diversamente organizzato.
7: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
8: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
9: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
10: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
11: Buona serata dalla redazione, da Fabrizio Gaias. Temporali forti e raffiche di vento fino a 90 km orari. Allerta arancione su Milano e sulla Lombardia per la giornata di domani. Metropolitana rossa, la 1 fino a Baggio a Milano. I lavori sono partiti, 21 minuti tra Olmi e Duomo, tre nuove stazioni interrate. A Milano a coltello Davide Cavallo per 50 euro in zona Corso Como nel 2025. No ai domiciliari per Alessandro Chiani, non ha dimostrato un sincero pentimento. Il sorteggio di Champions League tra le avversarie dell'Inter, Liverpool, Shakhtar e Stoccarda in casa, Real Madrid, Borussia, Dortmund e Feyenoord in trasferta. Tra le avversarie della Roma, Real Madrid in casa e PSG in trasferta, Napoli, Arsenal e Brugge in casa, Manchester City e Porto in trasferta. Il Como invece affronterà PSG e Manchester United in casa, Barcellona e Betis in trasferta, prima giornata l'8 e 10 settembre. E alle 20, sempre per il calcio, c'è il ritorno dei preliminari di Conference League tra Apoel, Tel Aviv e Atalanta. Roma, prefettura, istituisce una zona rossa nel Colosseo, intorno al Colosseo, per le troppe rapine ai turisti. E tutto, ci ritroviamo tra circa un'ora.
0: Buonasera a te, sono Roberto e questa è Dimensione Sonosoft. E dopo le notizie abbiamo ancora un'ora da trascorrere insieme con la nostra meravigliosa musica. Tanti successi di oggi e tantissimi classici. E per i classici e capolavori della musica italiana, dopo un nuovo aforisma d'amore ci sarà Lucio Battisti con Anche per te.
12: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Sonosoft.
13: Hanno paura di innamorarsi. Io ho paura di non innamorarmi più.

chitarra acustica, pianoforte e basso, batteria e la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa, anche mentre stai cucinando. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Anche se non trovi le parole, la voce di Elisa nella sera di Dimensione, sono soft e terrà pochissimo, anche un nuovo aggiornamento meteo.
1: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft, la musica che ami. Scelta da te.
2: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
3: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45. TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
4: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
5: Da sabato 29 agosto c'è il fuori tutto da DF Sport Specialist a Cesano Boscone. Sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Da DF Sport Specialist a Cesano Boscone ci sono sconti da urlo. Il fuori tutto è solo da DF Sport Specialist in via Benedetto Croce 9, Cesano Boscone, per pochi giorni.
6: Da un'intuizione nasce un colore. Da un colore una linea. Da una linea delle forme. Da queste forme lei. Nuova Hyundai Tucson Dark Line. Lasciati conquistare dalla griglia cromata nera, eleganti cerchi glossy grey, tetto e specchietti a contrasto. Vieni a trovarci. Scoprila da
7: G-Villa a Monza in viale Sicilia 104. www.gvilla.com.
8: Giochi e vestiti dappertutto. Questa cameretta è un caos.
9: Mamma, non è un caos. È un ordine diversamente organizzato.
8: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
9: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
10: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
11: Scialla, c'è Skoda!
10: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
11: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
10: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
11: Sì!
10: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Autorigoldi a Milano dal 1906.
13: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
12: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
13: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
12: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
13: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Cormano, via dei Giovi 158 e a Bresso, via Vittorio Veneto 5.
12: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
14: Voce generata in AI. Disegna la tua strada con nuova Kia Stonic. I crossover dal design completamente rinnovato, perfetto per la città e per andare oltre. Adesso con ancora più tecnologia. Scoprila in tutte le concessionarie.
15: Kia. Movement that inspires.
16: Ti aspettiamo da Clerici Auto, in provincia di Como, Varese, Milano e Monza. Clericiauto.it.
17: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
18: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
17: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
18: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
17: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
18: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
19: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
20: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
21: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
22: Correnti più umide occidentali nella giornata di venerdì investiranno il nord-ovest con una certa variabilità, nuvole di passaggio tra Piemonte, Lombardia e Valle d'Aosta. E proprio su Piemonte e Valle d'Aosta in giornata qualche pioggia occasionale temporale, ma qualche fenomeno sarà possibile anche sul lato occidentale della Lombardia, soprattutto l'area laghi, possibili rovesci a sfondo temporalesco. Ulteriori dettagli e approfondimenti scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.
23: Date la corrente

0: Dimensione Suono Soft.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui. Siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

uno dei suoi classici che tocca veramente il cuore. Elton John con Rocketman nel giovedì sera insieme qui su Dimensione Sono Soft. E continuiamo con i classici, ma quelli un po' più spensierati, quelli tipici di questa stagione, quelli degli anni 80. Per esempio, Laid Back, Sunshine Reggae.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

0: coraggioso. E l'ultima canzone del nostro giovedì insieme su Dimensione Sono Soft è proprio questa. Gianna Nannini, Meravigliosa creatura. E quindi anche per oggi è tutto e ci dobbiamo salutare. Sono Roberto, ti ringrazio per l'ascolto. Tra un momento l'ultimo spazio dedicato all'informazione, poi tante dolci canzoni d'amore per te. Domani mattina nuovamente in diretta puntuali alle 6 e ci sarà a darti la sveglia Silvia Giansanti. Io ti aspetto nel pomeriggio invece, ci ritroveremo alle 17. Buona serata, ciao!
1: Ci vuole Fiorentini con i nuovi Super Protein.
2: Super Protein? Che sarà mai?
3: Sì e no, chips, gallette, tutti super ricchi di proteine.
2: Ideali per chi fa sport?
3: Ideali per tutti, sono super buoni.
2: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene, ora puoi spendere la metà. Ad agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
4: Il ristorante Le Specialità, da oltre 10 anni, produce con grande successo la cucina per celiaci e intolleranti al lattosio, con prodotti di primissima qualità. Ristorante Le Specialità, via Pietro Calvi 29, Milano. Info 02 73 88 235. Ristorantelespecialità.it.
5: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
6: Una buona serata dalla redazione, da parte mia Fabrizio Gaias. Temporali, forti raffiche di vento, l'allerta arancione su Milano, su tutta la Lombardia per la giornata di domani a partire dalle 6 del mattino. I parchi in città rimarranno chiusi, così come anche le piscine. A coltello Davide Cavallo per 50 euro in zona Corso Como a Milano. No ai domiciliari per Alessandro Chiani, non ha dimostrato per i giudici un sincero pentimento. È arrivato questa mattina a Malpensa il volo partito da Toronto con le salme dei 7 italiani morti nell'incidente aereo in Perù lo scorso 1 di agosto, sabato i funerali a Monza e Seregno. Lutto nel mondo della finanza lombarda, è morto l'amministratore delegato di Prelios SGR, il monzese Patrick Del Bigio, aveva 53 anni. I sorteggi di Champions League per il calcio tra le avversarie dell'Inter, Liverpool, Shakhtar e Stoccarda in casa, Real Madrid, Borussia Dortmund e Feyenoord in trasferta, il Como affronterà PSG e Manchester United in casa, Barcellona e Betis in trasferta, prima giornata l'8 e il 10 di settembre. È tutto, ci risentiamo puntuali domani alle 7. E una buona serata con la musica di Dimensione Sono Soft.
5: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
7: Amore è guardarlo negli occhi e capire che ti sta dicendo qualcosa anche se in realtà non ha detto una parola.

rimani. Non c'è molto da dire che non sia già detto. Si dice che domani

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina!
3: Ma no! Da Autorigol di Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc!
4: Anticipo zero?
3: Zero! Da Autorigol di Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più! Ad agosto hai 3.000 euro di ecobonus Autorigol su tutta la gamma Volkswagen! Cosa aspetti?
5: Autorigoldi!
6: A Milano dal 1906.
7: Il diploma non deve essere un traguardo, ma un punto di partenza. L'Istituto Grimaldi di Meda, da oltre 50 anni, aiuta persone di ogni età a recuperare gli anni scolastici persi e a diplomarsi con serenità con corsi diurni e serali. Informati allo 0362 71 765 e su istitutogrimaldi.it.
8: Voce generata in AI. Disegna la tua strada con nuova Kia Stonic. I crossover dal design completamente rinnovato, perfetto per la città e per andare oltre. Adesso con ancora più tecnologia. Scoprila in tutte le concessionarie.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Ti aspettiamo da Clerici Auto, in provincia di Como, Varese, Milano e Monza. Clericiauto.it.
11: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
12: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
11: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
12: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
11: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Cenisio 78 e viale Lunigiana 15.
12: Info 338 22 98 731 e comprooro.it.
13: Da un'intuizione nasce un colore. Da un colore una linea. Da una linea, delle forme. Da queste forme, lei. Nuova Hyundai Tucson Dark Line. Lasciati conquistare dalla griglia cromata nera, eleganti cerchi glossy grey, tetto e specchietti a contrasto. Vieni a trovarci. Scoprila da G-Villa, a Monza in Viale Sicilia 104, www.gvilla.com.
14: Da sabato 29 agosto c'è il fuori tutto da DF Sport Specialist a Cesano Boscone. Sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Da DF Sport Specialist a Cesano Boscone ci sono sconti da urlo. Il fuori tutto è solo da DF Sport Specialist in via Benedetto Croce 9, Cesano Boscone, per pochi giorni.
15: Al centro commerciale Brianza arriva Seconda Chance. Dal primo al 6

0: www.lespecialità.com.
1: Il ristorante Le Specialità da oltre 10 anni produce con grande successo la cucina per celiaci e intolleranti al lattosio, con prodotti di primissima qualità. Ristorante Le Specialità, via Pietro Calvi 29 Milano. Info 02 73 88 235. ristorantelespecialità.it.
2: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Benzina alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Da Motor Company, a Busto e da oggi anche a Varese in Viale Belforte 235.
5: Tutta la notte, canzoni d'amore.

Grandi amori, grande musica, canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

0: canzoni d'amore. Tutta la notte, senza pausa. Su Dimensione Suono Soft.
1: E tu?

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 12x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Guardi, io di esclusivo me ne intendo. Agosto al mare tra barca, hotel e cene stellate.
4: Bello, però anche a Milano abbiamo le offerte esclusive di agosto di Autorigol di Skoda Milano.
3: E sarebbero?
4: Skoda Fabia e Kamiq in pronta consegna a tasso zero con anticipo 4.000 euro e rate da 85 euro al mese. TAN 0%, TAG 1,04%.
3: Esclusivamente ad agosto?
4: Sì, con 1.000 euro di extra bonus summer e 2.500 euro di eco incentivo Autorigol di Skoda Milano.
3: Le mie vacanze di colpo sembrano quasi normali.
4: L'agosto più esclusivo è nelle offerte di Autorigoldi Skoda Milano.
5: Autorigoldi! A Milano dal 1906.
6: Da sabato 29 agosto c'è il fuori tutto da DF Sport Specialist a Cesano Boscone. Sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Da DF Sport Specialist a Cesano Boscone ci sono sconti da urlo. Il fuori tutto è solo da DF Sport Specialist in via Benedetto Croce 9, Cesano Boscone. Per pochi giorni!
1: Canzoni d'amore.
0: Dimensione suono soft. Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione suono soft.
7: Amare contiene il mare. Maree, onde, maremoti, alti e bassi. Però è splendido.

Se non fosse per te, cosa avrebbe un senso? Sotto a questo cielo immenso, niente più sarebbe vero. Se non fosse per te, come immaginare una canzone da cantare a chi non vuol sentirsi solo?

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
3: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
6: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su Ninicar.it.
7: Chiudi gli occhi, ascolta il mare. Senti nella freschezza.
8: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
7: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
8: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
7: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
8: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
9: Da sabato 29 agosto c'è il fuori tutto da DF Sport Specialist a Cesano Boscone. Sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Da DF Sport Specialist a Cesano Boscone ci sono sconti da urlo. Il fuori tutto è solo da DF Sport Specialist in via Benedetto Croce 9, Cesano Boscone, per pochi giorni.
10: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
11: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
10: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
11: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
10: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
11: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
1: Canzoni d'amore.

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene. Ora puoi spendere la metà. Ad agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
1: Canzoni d'amore. Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
3: Avere paura nell'amore è una stupidità degli umani. Ricordati che il cuore funziona uguale per tutti. Se hai paura di affrontare qualcuno, dall'altra parte c'è la tua stessa paura.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
3: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da €245 al mese. TAN 6,45. TAEG 7,45. Anticipo €8.500. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale €26.340. Offerta valida fino al 31 agosto.
4: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
5: Da sabato 29 agosto c'è il fuori tutto da DF Sport Specialist a Cesano Boscone. Sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Da DF Sport Specialist a Cesano Boscone ci sono sconti da urlo. Il fuori tutto è solo da DF Sport Specialist in via Benedetto Croce 9, Cesano Boscone, per pochi giorni.
6: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
7: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
6: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
7: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a €99 al grammo.
6: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano, via Daniele Ranzoni 5 e via Domenico Mille Lire 21.
7: Info 338 22 98 731. E comprooro.it.
8: Giochi e vestiti dappertutto. Questa cameretta è un caos.
9: Mamma, non è un caos. È un ordine diversamente organizzato.
8: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
9: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
10: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da tre generazioni. Installiamo finestre, porte e zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca la gelosia del serramento.it.

Sentimenti travolgenti. Sentimenti veri. Canzoni d'amore. Su Dimensione Suono Soft.

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
3: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
2: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
3: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
2: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Pellegrino Rossi 44 e piazzale Istria 4.
3: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
1: La notte, canzoni d'amore.
0: Dimensione suono soft.
4: Parole, canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione suono soft.
5: Vorrei essere una lacrima per nascere dai tuoi occhi quando piangi di gioia. Vorrei essere un respiro per accarezzare delicatamente la tua pelle. Vorrei essere un sentimento per poterti amare direttamente. Vorrei essere il tempo per far sì che ciò duri in eternità. Ti amo.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Una canzone per te. Non te lo aspettavi, eh? Invece, eccola qua. Come mi è venuta, a chi osa.

voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro, e non un comune regalo di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: coi tuoi occhi qui di fronte. Sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu. Hai il regalo mio più grande.
1: Grande amore, grande musica, canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Sento di averlo incontrato. Sai, hai provato quella sensazione? Ti senti come se l'avessi già visto prima, come se lo conoscessi da sempre.